0: anche una rapida classifica delle cose più prestate mai tornate.
1: Ok.
0: Per intenderci, abbiamo una top 10. Siamo un po' stretti oggi.
1: Va bene.
0: Ci sta come cosa. Partiamo dal decimo posto, dalla decima piazza, che sono gli ombrelli.
1: È vero.
0: E gli ombrelli, ragazzi.
1: È vero, assolutamente.
0: Ecco, gli ombrelli, forse è l'unica cosa che veramente non mi accorgo nemmeno di chi siano.
1: Perché non
0: volano, spaziano, poi vengono lasciati.
1: Ma sono tu non li usi.
0: Appunto.
1: Cioè...
0: Io me ne dimentico sempre, no? Di che è questo? Boh, sarà mio, che ne so io.
1: Scusami, cioè, permettimi di raccontare un aneddoto. L'altro giorno stava piovendo. Giustamente Andrea è arrivato al lavoro, dalla macchina alla radio, ha preso un po' di pioggia, mi è entrato in studio e mi fa: sta piovendo, mannaggia. E io gli faccio: stupidino, ok.
0: No, questi sono proprio
1: gli ombrelli, esistono.
0: Ho capito, ma se devo fare 2,5 metri.
1: No, tu mi hai risposto: ma nessuno mi ha detto che pioveva.
0: Perché a Vicenza non pioveva, perdonami.
1: Sciocchino.
0: Io cambio provincia, quindi io mi aspetto che non piova da altre
1: dovresti
0: parti,
1: cambiare ottico anche.
0: Può essere,
1: è molto
0: essere
1: probabile che sia quello. Amici, 393-7366-170, quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Chiara Galiazzo, Basta Poco su Belle Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa importante. Torniamo a giocare con Union Lido Mare. Avete segnato la parola di ieri? Perfetto, perché oggi dovete aprire l'app ufficiale di Radio Belle Monella. La seconda parola misteriosa arriverà proprio tramite notifica push tra poco. Allora, vi ricordiamo che in palio ci sono fantastici weekend di due notti nel primo campeggio 5 stelle d'Italia, con soggiorni in moderne case mobili fino a 4 persone, accesso alla spiaggia, ai parchi acquatici e alle attività di animazione.
1: E se volete concedervi qualcosa in più a Union Lido, troverete anche centro benessere, spa, ristoranti e bar per una vacanza davvero completa.
0: Appuntamento a domani. La terza parola verrà svelata nelle Instagram Stories ufficiali di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da io.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Bella e Monella. Andiamo avanti con il nostro discorso al 393-7366-170. Ovvero vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Allora ci scrive Fabio, questa è veramente una storia interessante, perché a quanto pare tanti anni fa aveva scovato in un mercatino la prima edizione del libro The Incredible Tide, si dice così credo.
1: Okay.
2: Ok. Libro dal quale hanno tratto poi l'anime Conan.
1: Ok.
2: Ok.
1: E poi è arrivata
2: Il ragazzo del futuro Conan,
1: esatto,
2: intendiamo
1: sì,
2: quello.
1: Sì, poi è arrivata Serena Brancale con anime core.
2: Non c'è assolutamente.
1: Ah, non è quello.
2: Non c'è,
1: okay,
2: assolutamente.
1: Scusate.
2: Nulla. Comunque lo aveva prestato ad un amico, il quale a sua volta lo ha prestato.
1: E non va bene. Non, cioè, sei amico.
2: Se descrivo questa persona dopo parte io. No, no, non si dicono, esatto, parole, quindi lascio stare, va bene. Comunque l'ho riempito di insolenze, dice lui, ma del libro più nessuna traccia, libro introvabile. Ancora oggi mi mangio le mani, da allora non presto più niente. Ciao Fabio.
1: Non ti si può dar torto, Fabio.
2: Hai eliminato questa persona dalla tua vita?
1: Dalla vita.
2: Vabbè, dai, l'hai scusato, dai, diciamo.
1: Non l'ha scusato.
2: Ma sì, a un certo
1: non
2: punto.
1: L'ha scusato.
2: Questo libro vale 42 milioni probabilmente adesso, però l'hai scusato.
1: Intanto, dai, questo è il suo ex amico e tutte le volte che lo incontra per strada cambia strada, perché se no a Fabio gli girano ancora le scatole, sì, per questa cosa.

0: Starter Pack su Radio Bella e Manella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Però ve lo domandiamo ancora, qual è la cosa che avete prestato ma che non vi è proprio mai tornata? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Manella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Rose Villain con
1: Santiago Salento Guys, Romano, la ex della ex.
0: E Moreno e Danti con Cosa succede?
1: Scusami, cos'era? Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora amici, apriamo l'ultima mezz'ora insieme. Ciao, siamo Andrea e Alvise qui con voi fino alle ore 18. Stiamo parlando di quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
0: Sentiamo lei.
1: Di che?
3: Buon pomeriggio a tutti. Io tanti anni fa ho prestato il primo libro, La Divina Commedia, L'Inferno. Poi c'è Il Purgatorio e Il Paradiso. Purtroppo non mi è più tornato indietro e addirittura la ragazza a cui lo avevo prestato lo ha perso. Lì c'era tutta la mia vita, tutti i miei appunti, tutte le mie cose, perché io la adoravo, La Divina Commedia. Da allora ho difficoltà a prestare i libri.
1: Vorrei anche ben vedere.
4: Non si fa!
5: Andiamo a bruciargli la
1: caccia! No.
4: C'ha ragione il professor Barbero,
1: Non c'ha ragione il professor Barbero.
4: Puoi rubare La Divina Commedia.
1: Ho capito, ma non puoi neanche bruciargli la casa, perché magari La Divina Commedia è dentro casa.
0: Non
1: ancora.
0: Lo so, questa cosa è opinabile. Devi capire, vediamo.
1: Non lo so, io comunque dissento in questo caso con il professor Barbero, che salutiamo e al quale vogliamo tanto bene.
4: Amici, aspettiamo.
1: 393-73-66-170, gli ultimi minuti per raccontarci quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento, ovvero quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: E allora noi diamo il via ai vostri messaggi, no? Come dice il buon Claudio. Comunque leggiamo lui, dice: ciao Radio Bella e Monella.
0: Apriamo il televoto.
1: Ma non è vero, non abbiamo nessun televoto aperto. Comunque, ciao Radio Bella e Monella, io ho prestato il mio numero di telefono a una ragazza.
0: No.
1: Eh sì. Poi non mi ha chiamato nemmeno e ora non presto più i numeri alle ragazze.
0: Bravo.
1: Solo se mi chiedono il numero, Giovanni dal Gargano.
0: No, effettivamente c'ha ragione, quando tu presti un numero di telefono e magari
1: dai. Non,
0: però gli è tornato indietro, capito?
1: Non si fa questa quindi cosa qua, guardalo Giovanni dal Gargano, insomma.
0: In effetti io gli darei probabilmente,
1: ma a meno richiamarlo, scusami, ti ha dato un numero di telefono, ma io andate a bermi una
0: anche
1: birra
0: anche solo per dire grazie,
1: anche per dire grazie, ma non prestata. Grazie magari, ma non importa, l'importante è richiamare, no?
0: Assolutamente.
1: Educazione.
0: 393 7366 170, ultimissimi secondi per raccontarcelo, la cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: della mia.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa, amore, è la nostra prima canzone della seconda ora qui su Radio Bella e Monella nella pausa pranzo, Paciarotte, Scrocchierella.
1: Allora, oggi parliamo di una fantasia che secondo me tutti, non c'è nessuno escluso, abbiamo avuto quando eravamo piccolini. Cioè tu quando eri piccolino che uscivi a giocare, no? Cosa facevi?
0: Giocavo a calcio.
1: Ok. Nascondino giocavi?
0: Nascondino, sì.
1: Ok, hai mai sognato di poterti nascondere dentro la casa sull'albero?
0: No, però mi nascondevo sull'albero.
1: Anch'io ero molto, molto brava ad andare su per i salici. In realtà questa bella fantasia appartiene a un immaginario infantile che tutti ci portiamo da tantissimi anni. Io mi ricordo che facevo anche le casette, non sull'albero, ma in giardino. Portavo fuori gli ombrelli.
0: Ok.
1: Li mettevo uno a fianco all'altro, la coperta sopra e io e mio fratello andavamo sotto.
0: Ma non vale così, no, non è no. Sull'albero.
1: Vabbè, perché non potevo andare sull'albero. Troppo alto, come la costruivo?
0: Avevi un albero in giardino?
1: Più di uno.
0: Allora potevi farlo. Radio Bella.

0: voce di Bresh con Dai che fai qui su Bella e Monella. Si parla di case sull'albero.
1: Allora, abbiamo detto che è un ricordo che ci porta quando eravamo bambini, ma in realtà è una cosa sempre più apprezzata anche dagli adulti, soprattutto nell'ambito dell'ecoturismo, perché c'è questo biologo Carl Tami, che si chiama Wilson, che ha teorizzato la biofilia, cioè, in parole povere perché era molto complicato il linguaggio, siamo programmati per sentirci bene immersi nella natura.
0: Vabbè, scusa, se poi la scienza ha ragione, noi siamo scimmie, le scimmie ci stanno sugli alberi, no?
1: Certo.
0: E quindi un po'.
1: Ma la scienza ha ragione, punto.
0: Vabbè, non vorrei
1: scientificamente provato, cioè, si può avere un'altra teoria, ma non si può avere dubbi sulla scienza.
0: Ognuno poi la vuole pensare come vuole. Noi, certo, comunque, se discendiamo da quella cosa lì, un po' ce l'avremo nelle vene di stare sugli alberi.
1: Assolutamente. Gli ambienti naturali facilitano il recupero della stanchezza mentale perché stimolano una fascinazione morbida. Che cos'è? Una curiosità leggera e spontanea che orienta l'attenzione senza richiedere lo sforzo, quindi permette ai meccanismi della concentrazione di riposare. Quando siamo in mezzo alla natura, fateci caso, tutto si calma.
0: Stile yoga.
1: Sì.

0: di case sull'albero al 393-736-6170. Bello che i genitori ancora oggi perdono un po' di tempo per far contenti i figli, no? Su questa cosa che
1: spero bene.
0: Non è tanto utile, però insomma è un sogno, l'abbiamo detto, che abbiamo avuto tutti quanti.
1: Sì, sì, c'è una cosa interessante anche per concludere questo articolo, perché c'è anche una spiegazione evolutiva. Cioè, per esempio, Damiano, se tu dovessi decidere di andare ad abitare da qualche parte, sceglieresti la città o la natura? Stare comunque in mezzo all'ambiente, ma avere comunque tutti i comfort?
0: Dipende. Io sono sempre, essendo cresciuto in campagna, sono più da città non tanto popolate, ecco.
1: Esatto, quindi piccolo paesino, comunque magari se potessi vicino al mare, magari vicino anche alla montagna, che è dove alla fine viviamo noi, perché appunto è stato fatto questo studio che tutti, la maggior parte, prediligono ambienti con tre caratteristiche: una posizione sopraelevata che offre un'ampia visuale, uno spazio aperto con prati e alberi sparsi e la vicinanza all'acqua, capito?
2: Hai capito?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima, quella di Gaia, si intitola Nuda.
1: Poi abbiamo ascoltato anche Zucchero con Sere d'estate, che stanno arrivando. Lo sentite il profumino di quella bellissima stagione? E Raf con Inevitabile follia.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Le 13.39 sul cronometro, altra mezz'ora insieme. Abbiamo parlato di case sull'albero. Adesso chiudiamo un po' il discorso per quanto riguarda questo sogno, questa fantasia, a cui insomma noi auguriamo che almeno una volta nella vita ci siete saliti in una casetta sull'albero. È sempre una cosa carina. Ma volevamo anche un po' parlare di tutte queste nuove canzoni che sono uscite, no? Ne avevamo parlato dei giorni scorsi. È uscita l'ultima dei Pinguini Tattici. Tra poco ascolteremo quella di Tiziano Ferro e Lazza, che comunque è già un paio di giorni che sta passando da queste parti. Tanti artisti italiani che sono arrivati con nuovi pezzi molto molto belli.
1: Certo, si preparano all'estate, adesso sfornano le hits, ci sono le case discografiche che stanno correndo, loro anche, tour estivi, insomma, serve sempre. Ce ne porteremo fino a settembre anche quelle che già un pochettino ci hanno un po' stangato, ma di sicuro questa no. Ci ascoltiamo appunto Tiziano Ferro e Lazza, com'è che si pronuncia?
0: XX d'oro o perdono?
1: Per perdono, forse.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: L'anno 2006, J-Ax, Ti amo ti ammazzo, suona da queste parti su Belle Monella. Abbiamo parlato anche di cantanti, queste nuove canzoni che state ascoltando ogni giorno sulla nostra radio, tutta da cantare, tutte molto belle, anche perché arrivano comunque messaggi di apprezzamento.
1: Esatto, cioè io vorrei anche sapere se avete in programma qualche concerto quest'estate. Chi andate a sentire? Qualcuno se lo sarà sicuramente preso qualche biglietto.
0: Tu hai Bruno Mars,
1: giusto? Io ho Bruno Mars e Achille Lauro.
0: Bello, famoso Achille, quasi ci stavamo dimenticando.
1: Achille! Quando qua?
0: San Siro, vero?
1: Sì, a giugno.
0: A giugno,
1: okay. Mi sembra il 10 giugno,
0: il 10
1: se non sbaglio.
0: Va bene. Allora, poi ovviamente facci sapere come va.
1: Ma ti immagini se riesco a dirgli ciao? Solo ciao.
0: A dirgli ciao?
1: Sì, ciao Achille, svengo.
0: Beh, adesso c'è Manu ciao, se vuoi, con Alfa. A me mi piace.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella. Tutta

0: qui su Bella e Monella. Si parla di concerti. Se avete già acquistato qualcosa per quest'estate o magari anche più avanti, arriva un messaggio da Filippo da Verona.
1: Ciao ragazzi, vogliamo parlare di Ligabue che torna all'Arena di Verona il 22 di settembre. Io abito anche dietro l'arena, sento un soundcheck fantonico da casa. Ma siamo sicuri?
0: Sei ricco?
1: Io ho controllato.
0: Non esiste?
1: No, c'è. Il concerto Arena di Verona, Ligabue.
0: È giusto allora.
1: È giusto, Filippo, ma ce li paghi due biglietti anche a noi?
0: Noi ci accontentiamo anche di stare a casa, visto che si sente.
1: Secondo me, per esempio, quando sono andata a sentire Cesare Cremonini a Lignano, era veramente organizzato molto. Ligabue.
0: È giusto allora.
1: È giusto, Filippo, ma ce li paghi due biglietti anche a noi?
0: Noi ci accontentiamo anche di stare a casa, visto che si sente.
1: Secondo me. Per esempio, quando sono andata a sentire Cesare Cremonini a Lignano, era veramente organizzato molto bene, e c'è il parco divertimenti di fianco.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Beviti Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, apre la terza ed ultima ora della nostra pausa pranzo, dove si parla di concerti in questo momento.
1: Esatto, parliamo di concerti, di eventi musicali bellissimi, se avete in programma qualcosa particolare al 393-7366-170. Prima ho citato dei ragazzi, delle ragazze che sono stati sopra lo scivolo a Lignano a guardare il concerto di Cesare Cremonini, anche lei, Marina, che salutiamo, ha visto un po' di gente guardare il mega concerto però di Ultimo a Lignano. Tu sei un grande fan di Ultimo?
2: Beh, è stato forse uno dei pochi concerti a cui sono andato in vita mia quindi sì, dai, mi è rimasto nel cuore. C'è chi dice: io il 6 a Ferrara vado a vedere Vasco, il 12 luglio Max Pezzali a San Siro. Beh, tanta roba.
1: Max Pezzali a San Siro, penso che tu ti possa divertire davvero davvero tanto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini con Voilà, ma adesso si canta per la canzone che fa.
1: 393-7366-170. Hai fatto la rima.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: immaginate di essere ai Caraibi a bere champagne,
1: mangiando fragole e ballando questa canzone bellissima di Gaia con Bossa Nostra. Al momento è la mia canzone, eh?
0: La tua?
1: La mia canzone,
0: cioè,
1: estiva.
0: Tu l'hai scritta tu?
1: No, magari.
0: Ah, okay.
1: Però è la mia canzone dell'estate.
0: Prefe, la tua,
1: sì,
0: canzone,
1: sì, sì,
0: prefe,
1: sì,
0: del
1: è
0: momento.
1: Proprio questa.
0: Vabbè, andiamo a sentire invece la canzone scelta per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Milo. Vorrei ascoltare Se solo tu di Neck e Laura Pausini, quella che fa per

0: chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh con È finita la pace. Finisce anche un'altra mezz'ora qui su Radio Belle Monella, però non è l'ultima perché siamo insieme fino alle ore 15.
3: Esatto, vi ricordo che questo pomeriggio, per tutti quelli che hanno scaricato l'app di Belle Monella, uscirà la parola, la seconda parola per vincere le due notti a Union Lido al camping. Quindi scaricate l'app e state lì pronti a vedere qual è la parola.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Belle e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionati da Max Morgani.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola di Max Morgani, abbiamo ascoltato Rosanna Fratello con Settamo Tamo, Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.
2: C'era anche Mango con La Rondine, la pillolina degli anni di Max Morgani.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca
2: anche quest'oggi. No, in realtà non si gioca, c'è stato un pri pro qua. Però vi ricordiamo una cosa super importante, perché domenica
1: 31 maggio
2: arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo,
1: in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Siamo a Curtarolo, Padova, agli impianti sportivi di via Kennedy.
2: Io lo ricordo, sarà dalle ore 8, ci sarà il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e M-Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Dalle ore 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile dei nostri amici Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
3: Radio Bella e Monella.

0: non sono
1: i Bundabash con Manifesto. Noi vi abbiamo ricordato il nostro evento che si terrà tra qualche giorno, però un sacco di eventi al giorno d'oggi per quanto riguarda corse, maratone, comunque sport e tutta attività fisica che fa star bene la gente.
2: Stanno funzionando parecchio, poi è un momento anche di aggregazione, no? Perché ci sono anche quelli che non fanno sport, però hanno l'amico che gli dice:
1: Dai, vieni
2: a fare una corsa, vieni a fare una camminata, vieni un po' a divertirti con noi.
1: Vabbè, è sempre stato così. Il più grande metodo di pubblicità e sponsorizzazione di un evento è il passaparola.
2: Passaparola funziona sempre, anche nell'era delle tecnologie. Noi invece andiamo avanti con la musica, ci sono i Comacose con Cuoricini.
3: Radio Bella e Monella.

0: è arrivato negli studi della nostra radio e ha detto che questa canzone non gli piace. Ma come?
1: No, ha usato altri termini che non
0: ripetiamo.
1: Una delle canzoni più belle mai scritte. Stiamo parlando di Mario Venuti con Veramente era il 2003.
0: Lui è nato forse nel 2003.
1: 2004,
0: quindi è nato dopo.
1: Dovrebbe essere.
0: Vabbè, allora
1: lo accettiamo.
0: Va bene. Allora, noi nella nostra radio Tutta da Cantare parliamo anche di vincite, perché pensate che è stato vinto mezzo milione,
1: mamma,
0: vuol dire 500.000 euro, con un biglietto da 5 euro al Gratta e Vinci. C'è stata la scena poi raccontata ovviamente anche sui social della vincitrice che ha abbracciato il titolare. Beh,
1: esatto, la fortuna ha bussato a San Fior con un Gratta e Vinci da 5 euro. Questa maxi vincita è stata registrata all'edicola Ricevitoria Il Sorriso di Piazza Marconi, quindi se le conoscete andate lì, ormai penso che il budget sia già finito, dove un cliente abituale di mezza età ha acquistato un biglietto della serie Il Miliardario, centrando proprio il premio massimo da mezzo milione
0: di euro.
1: Quanta
0: mancia per aver vinto 500.000 euro secondo te?
1: Ma a chi devi dare la mancia?
0: Beh, la tabaccheria, no?
1: Perché?
0: Vabbè, perché si fa, è così.
1: Si fa?
0: Si fa. Sì.
1: Io non gli lascerei niente.
0: Neanche?
1: No.
0: Ma sei proprio, ma proprio.
2: Radio Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un calo anteprima anche oggi prende corpo, prende vita, prende energia.
1: Pronti, partenza, via, dai che arriva il sole, dai che arriva l'estate, quindi siamo carichi.
0: No, aspetta, arriva l'estate, adesso prendiamocela con calma.
1: Allora, hanno detto quelli del meteo.
0: Sì, quelli bravi.
1: Quelli bravi che sanno, che si applicano. Che da oggi parte l'anticiclone, che non so da dove arriva, non
0: delle
1: è
0: Azzorre,
1: africano,
0: Azzorre,
1: non so da dove
0: Azzorre.
1: Arriva, va benissimo, porta il caldo. E okay, quindi arriva l'estate.
0: Sai che io quando sono stato alle Azzorre ho detto: porca miseria, c'è l'anticiclone delle Azzorre, qui ci sarà sempre il bel tempo. Invece la mattina pioveva sempre. Però insomma, vabbè. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Luca. Qui riassumiamo tutto quello che è successo ieri nella nostra puntata della trasmissione, che poi va dalle 6 alle 9.
1: Esattamente.
0: Vuoi che cominciamo dalle 6?
1: Direi di sì, andiamo in ordine cronologico.
0: Tu riesci la mattina, cioè la mattina, nell'arco della giornata, a prenderti 10 minuti che siano solo ed esclusivamente per te stessa?
1: E quando faccio la doccia, chiaramente.
0: Ah, vabbè.
1: Quando faccio la doccia sono io.
0: Sì, ma insomma, a parte la doccia, a parte le cose, cioè voglio dire, l'utilizzo del bagno per altre vicissitudini che.
1: A volte sì, a volte no.
0: Perché secondo me facciamo una vita talmente frenetica che alle volte ci dimentichiamo di prenderci del tempo per noi stessi.
1: È vero.
0: Ed è di questo che abbiamo parlato con gli ascoltatori ieri mattina tra le 6 e le 7. Cose filosofiche, profonde, importanti, pensieri quasi socratesi. Socratiani.
1: Vabbè, che potrebbero emulare Socrate.
0: Sì, quello lì, lui.
2: Ciao Zippo, io sono cresciuta con un generale SS il cui mantra era: oh, dato che te si là senza far niente, vien qua aiutami. Per cui io non ne ho mai avuti 10 minuti di cazzeggio. Ergo, da quando vivo da sola non è che mi prendo 10 minuti, li pretendo. E la prima e unica volta che i miei figli adolescenti hanno provato a dire: mamma, ma non stai facendo niente, non ho neanche finito la frase, perché gli è arrivata una fulminata dallo sguardo.
3: Buongiorno Luca, io una volta ero così, cioè 0 secondi per me stessa. Poi ho detto: no, non si può. Ho chiesto il part-time al lavoro e mi dedico un po' di tempo. Ovvio, quando sono a casa, magari se sono seduta un attimo, penso: no, dovrei fare questo, dovrei fare quello. Ma almeno mezz'ora al giorno, no, stop.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: A Buongiorno un cazzo, tocchiamo sempre argomenti beh importanti, cose fondamentali, cose,
1: ieri abbiamo fatto abbiamo fatto venire fame a tutti, è venuta fame anche a noi, un disastro,
0: una cosa pazzesca. Che poi io finisco alle nove quando affrontiamo certi argomenti mi viene voglia di andare al bar qui dagli amici e mangiarmi tre tramezzini, invece poi la mia coscienza mi dice non farlo Paolo,
1: ma sì,
0: non
1: fallo
0: non farlo che poi pesi 167 kg.
1: Ma non è vero che sei in forma. Allora, detto questo, abbiamo parlato proprio di pranzo, colazione, aperitivo, cena. Se c'è un qualcosa a cui rinunceresti,
0: già, perché
1: non rinunceresti,
0: ma perché generazionalmente parlando sembra che ognuno ci abbia la sua, cioè ad esempio coloro che sono padri di famiglia o madri di famiglia non rinuncerebbero mai alla cena perché è il momento che mette insieme tutti, altri non rinuncerebbero mai alla colazione perché è il momento più importante della giornata, il pasto è più importante della giornata, i giovani invece tendono a non rinunciare all'aperitivo. Io mi sento giovane.
1: Sentiamo invece gli ascoltatori.
2: Buongiorno ciao Paola e Lisa, io non ce l'hai la colazione al bar la mattina. Ciao da Cristina, buona giornata.
3: Buongiorno ragazzi, ciao. Io non rinuncio mai alla mia colazione salata. Poi potrei saltare il pranzo o la cena, no, guai, anche quella, non saltiamo neanche quella. Però mai mai alla mia colazione.
4: Ciao Roberto da Treviso. Io colazione non la faccio, cioè bevo solo un caffè e basta, ma più che il pranzo e la cena, una cosa che proprio poi mi viene fame è lo stop, il break delle 10, dove c'è ormai l'abitué del panino o con la pancetta o con la porchetta, e quelli non possono mai mancare. Ciao, buona giornata.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo facendo il recap della giornata precedente e ieri dalle ore 8 alle ore 9
1: ci siamo resi conto di una cosa che non sapevamo.
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, c'è caduto un mondo addosso.
0: No, ma ci siamo rimasti malissimo.
1: Allora, quando noi andiamo al ristorante, abbiamo scoperto che sia io che Elisa, quando finiamo di mangiare, passa il cameriere a ritirare i piatti, tendiamo a prendere il nostro piatto, magari con le posate anche dentro, se abbiamo proprio finito, e passarlo al cameriere. Non si fa.
0: No, intanto il galateo non vuole che si faccia una cosa simile, ma a volte anche ai camerieri può dar fastidio perché hanno il loro metodo,
1: sì,
0: fanno il loro lavoro, e quindi essere d'aiuto, quello che per noi è un essere d'aiuto, per loro invece è quasi una scortesia.
1: In questo caso direi sono arrivati talmente tanti messaggi che, voglio dire, anche senza che lo dicessimo, che ci sentiamo di metterne qualcuno in onda, anche perché c'era qualcuno a favore, qualcuno contrario, qualcuno che la pensava in una maniera.
0: Non ci abbiamo capito niente.
1: No, io continuerò a passare il piatto,
0: sì,
1: anche perché
0: anch'io.
1: Abbiamo scoperto che queste cose non si fanno nei locali più chic, quelli cose che io non sono uso a frequentare, un po' perché sono un cialtrone, un po' perché sono povero. Per cui sentiamola.
2: Ciao Radio Belemonella, Sonia da Treviso. Pensa che io addirittura faccio la pila dei piatti e li pulisco e li preparo. Ho sbagliato tutto, ho comportato da malissimo. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, sono Laura, zona Colli. Allora, io sono stata ristoratrice fino all'età di 23 anni e posso dire che mi ha sempre fatto piacere se il commensale alla parte opposta del tavolo mi allunga il piatto, mi fa piacere.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: l'oroscopo.
1: È qui il nostro Giuseppe Chietto, pronto anche oggi con le stelle, tutta la previsione, sapete come funziona,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: vi
0: sì.
1: dico qual è un segno che se la cava bene.
0: Oh, meno male.
1: Poi alle ore 7:40, minuto più, minuto meno, c'è tutto l'oroscopo completo.
0: Esatto, per cui dovete necessariamente rimanere all'ascolto per tutta la giornata.
1: Guarda, dovresti gioire, Paolo, perché il segno fortunato è quello della bilancia.
0: Sì, no, sono contento, una volta ogni tanto, tipo capita una volta ogni 2 anni, 3 anni, per cui sappiamo.
1: Ma non è vero?
0: Ma sì, che fino al 2029 presumibilmente non avrò più fortuna, ma ben venga oggi, ne voglio approfittare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Finisce qua la puntata di oggi dell'anteprima di Buongiorno Unca, ma non è la fine, anzi è solo l'inizio.
1: Esattamente. E allora fra pochissimo canzone sotto la doccia, argomenti vari. Siateci, come si suol dire, al 393-7366-170.
0: Io vi aspetto fra poco più di 10 minuti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Sul continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:57.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
4: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Eccoci qua, pronti ad affrontare la giornata di mercoledì 20 maggio. Voi ci siete? Noi di Buongiorno K siamo pronti.

una cara vecchia abitudine che ogni tanto ritroviamo, il quesito fondamentale del mattino. C'è nessuno? E allora, se c'è qualcuno dall'altra parte, se siete pronti a partecipare alla nostra mattinata, sappiate che io sono qua e fra un po' ritorna anche Elisa. Insomma, avremo tutto il modo di trascorrere, io me lo auguro davvero, un'altra piacevole, anzi piacevolissima mattinata insieme. Oggi è mercoledì 20 maggio. La considerazione che stavamo facendo, ma sentivo anche i colleghi ieri che ne parlavano spesso, e dice: oh raga, è quasi ritornata l'estate. Adesso insomma manca ancora un mese, siamo al 20 maggio, ne abbiamo di tempo, però tutto sommato le giornate volano via veloci, soprattutto se si ha molto da fare, come immagino abbiano molto da fare tutte le persone che alle 6:06 del mattino, anzi alle 6:07 se vogliamo proprio essere precisini, sono davanti alla radio e sono pronte a godersi un'altra giornata insieme. Se voi siete pronti, io sono pronto, direi che ufficialmente possiamo far partire la mattinata di Belle Monello, ufficialmente possiamo far partire. Buongiorno, un ca. Buongiorno.

0: partire stamattina subito con le considerazioni meteorologiche. Va, boom, ve la butto là. Perché se effettivamente quest'ultima settimana non è stata granché dal punto di vista meteorologico, insomma, ne siamo tutti consapevoli, l'abbiamo tutti visto, siamo stati tutti testimoni di piogge in alcune zone d'Italia, addirittura grandine, cioè, ragazzi, fastidiosissima, quella è una cosa pazzesca, anche perché le assicurazioni hanno cominciato a non voler più assicurare le macchine in certe zone. Dice: no, guardi, mi dispiace, non glielo assicuriamo per la grandine. Dice: ma scusa, ma perché siete delle assicurazioni? Dovreste fare. Non mi dispiace, non lo facciamo. Vabbè, ma questa è un'altra considerazione. E ora invece l'incubo che si avvicina davanti a noi è l'anticiclone africano. Ovvero, da domani, guardate, stavo proprio ho aperto il telefono davanti al naso in questo momento con le previsioni per i prossimi giorni, almeno sul nord Italia. Temperature di 27, 28 gradi, 27 gradi, 29 gradi, 30 gradi la prossima settimana, 31 gradi giovedì prossimo, insomma, vabbè, con il beneficio del dubbio, ovviamente, perché non si sa mai. Per cui la domanda che io vorrei girarmi subito stamattina per coinvolgervi, come faccio tutti i giorni nella nostra trasmissione, è: temperature fino a 30 gradi, meno male, era ora, finalmente non ne potevamo più della pioggia, non ne potevamo più del freddo, non ne potevamo più dei maglioncini, oppure no, che palle, moriremo di caldo, non ne potremo più, suderemo come dei cammelli. Non so se i cammelli sudino, però ho questa impressione che anche loro soffrano il caldo. Insomma, fate parte di quella 50% di persone che quando arriva il caldo dicono: oh, madre, che si stava così bene quando c'era il freddo. O fate parte di quella parte di persone che gioiscono e che dicono: ah, che meraviglia, finalmente delle temperature accettabili. Che per accettabili loro siamo tra i 29 e i 32 gradi praticamente. Ora, la partecipazione a questa trasmissione è libera, gratuita, ma soprattutto consigliata, perché mi fate sentire meno solo. 393 7366 170, questa è Bella Monella, questa è Buongiorno Un Cavo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: Me la immagino, perché dubito che a quest'ora del mattino molti abbiano intenzione e la voglia di sculettare, ma abbiamo aperto, direi, un argomento interessante, perché c'è il ritorno del caldo, quello vero, era un caldo che non avevamo da un anno praticamente, no? Dalla scorsa estate, pone il dubbio se si sta dalla parte della squadra di chi odia profondamente il caldo e di chi invece lo anela, come voglio dire, fosse l'oro, il tesoro di Alibaba e 40 ladroni. Sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno Luca. Allora, io assolutamente team freddo. Aia. Odio il caldo, si suda, sì. La pressione mi va a zero praticamente.
0: Ok, d'accordo.
1: Quindi, tipo, vivo male tutta l'estate e la odio in assoluto, cioè per me già sopra i 20 gradi diventa fastidioso.
0: Dovresti vivere tipo in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, dove quando fa caldo ci sono 20 gradi e dicono caldissimo questo posto. Finora il team odio il caldo sta vincendo, è Pietro, buongiorno, odio il caldo. Poi un altro messaggio invece, no, questo sta dall'altra parte. Buongiorno Luca, per me 30 gradi tutto l'anno, odio il freddo, la pioggia, viva l'estate. Beh, non è male, anch'io. Allora, per certe cose, diciamo così, amo le temperature primaverili, no? Quelle da mezza stagione. Per altre cose, l'estate, beh, l'estate. L'estate, che ci vogliamo? L'estate, ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica. No, io il caldo lo odio.
0: Ah, ecco.
2: Odio sudare, odio il traffico. Odio stare in macchina col climatizzatore acceso perché sono sempre in autostrada, quindi no, grazie. Io preferisco 18-20 gradi.
0: E voi, amici del mattino di Buongiorno Unca, da che parte state? Siete contenti che arrivi il caldo tropicale nei prossimi giorni oppure per un po' tremate? Radio.

0: cammino in questa giornata di mercoledì 20 maggio, assolutamente in diretta, assolutamente su Bella e Monella, con tutta la musica che vi accompagna, ma soprattutto queste nostre quattro chiacchiere del mattino, che secondo me fanno bene a voi probabilmente, io me lo auguro quantomeno, ma fanno bene anche a me, mi fanno iniziare la giornata in maniera diversa. Sai quelle giornate che ti iniziano un po' storte, no? Che ho rovesciato il succo stamattina, un casino, per cui ero un po' incazzato, poi arrivo qui alla radio, comincio a dialogare con gli ascoltatori, mi piace tutto. Allora, arriva l'anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi. Meno male, finalmente era ora, oppure no, che coglioni, moriremo di caldo, non ce la facciamo più.
1: Eccomi, zippo. Oh, sempre pronto, sempre operativo. Meno male. Già dalle 5 di mattina.
0: Meno male, dico io.
1: Io odio l'umidità più che il caldo.
0: Già.
1: È quello che mi fa impazzire.
0: Hai ragione perché c'è caldo e caldo, hai perfettamente ragione, c'è il caldo della pianura padana e c'è il caldo, che ne so, della Sicilia, della Sardegna, della Grecia, quello leggermente ventilato, che è il caldo bello che ti invita a stare sotto l'ombrellone.
2: Buongiorno capo.
0: Buongiorno.
2: No, lascia che venga il caldo, va, per l'amor di Dio, inverno, nebbia, freddo, pioggia, noi che lavoriamo all'aperto, quando
0: sì,
2: devo scaricare che piove, dico ma chi cazzo me l'ha fatto fare questo lavoro, e io adoro fare l'autista, però sotto la pioggia proprio mi sta sui coglioni, oh, mamma mia, caldo caldo, anche perché se viene caldo cominci a vedere qualche bella scollatura, invece d'inverno sono tutte ingiubbottate, lì non vedi niente.
0: Questi sono, diciamo così, ragioni alternative, però convengo con te, anche le signore ovviamente vanno premiate, cominciano a vedere dei bei giovanottoni con l'addominale prominente o diciamo il bicipite, andiamo per noi invece che amiamo l'altro sesso, dici vedo delle cose carine, i bei vestitini, sì, vabbè, posso essere parzialmente d'accordo, no, del tutto d'accordo, dai, insomma, e poi insomma, da che parte state? Siete quelli che non vedevano l'ora arrivasse il caldo oppure no?
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Allora vi racconto un aneddoto prima di tornare alle cose. L'altra sera dopo Eurofestival io andavo in giro per la casa in mutande, non era uno spettacolo meraviglioso, diciamocelo sinceramente, cantando per sempre sì di Sal da Vinci, e non essendo io un grande fan di Sal da Vinci, lo sanno tutti praticamente, mia moglie a un certo punto ha pensato che io stessi assolutamente impazzendo. A un certo punto mi fa: basta, basta, perché io continuavo da saremo i e te così. Vabbè, scusa, ogni tanto mi lascio andare queste. Vogliamo tornare al focus, per favore, grazie.
1: Buongiorno Luca.
0: Buongiorno
1: carissimo mio amicone Zippo.
0: Ma grazie
1: che parla da Radio Belle Monella di mattina presto, ed è la più bella roba che c'è.
0: Grazie.
1: Ascolta, io andrei a vivere in Alaska, perché in Alaska si sta benissimo, è come una temperatura primaverile, è troppo figo. Allora la mattina viene fuori il sole,
0: sì,
1: è caldo,
0: sì,
1: e la sera fa fresco,
0: okay,
1: come la primavera, temperature primaverili, è il top del top. Io sono col freddo comunque, Ciao.
0: Okay. Sta vincendo, ve lo dico, il team freddo stamattina. 393-7366-170, raccontateci. Meno male che arriva l'anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi, oppure no, moriremo di caldo, non ne possiamo già più.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
13: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
15: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa
9: cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
19: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Siamo noi, quelli di Buongiorno K. Buona mattina a tutti, amici, anche a quelli delle 6:30, quelli che sono arrivati dopo, si sono persi un inizio di trasmissione alla grande stamattina, perché abbiamo cominciato parlando del caldo. Dici, dove sta sto caldo? Del caldo che arriverà, amici, guardate le previsioni del tempo per i prossimi giorni, previste temperature fino a 31 gradi, e di conseguenza abbiamo indagato, stiamo indagando, anzi, se volete partecipare siete ben accetti, ovviamente, sul fatto che sia noi, ognuno di noi, amanti del caldo o amanti del freddo, perché guardate che la cosa si divide esattamente, quasi esattamente a metà,
2: Io fino a quando non sono 40 gradi all'ombra continuo a dire che è fresco mio.
1: Ok, d'accordo.
2: È da novembre che la mia collega si sente minacciare: la prima volta che rompi le balle perché fa troppo caldo ti metto modalità grande puffo nano. No. Datemi il caldo, io vivrei bene nel deserto del Sahara di giorno.
1: Okay.
2: Probabilmente rompendo il cazzo, perché se tira un po' di arietta se mi dà fastidio i cervicali.
1: Caldo.
2: E poi invidio quelli che dicono: no, sto ben col freddo, perché fondamentalmente fa più giornate di freddo che di caldo. Invidio fortemente. Voglio 50 gradi all'ombra.
1: 50, no, 50 è un pelino troppo, direi. Però, insomma, la 28. Però ribadisco il discorso che si faceva prima. C'è caldo e caldo. Uno è il caldo umido della Piana Padana, quello che conosciamo molto bene noi che viviamo in quelle zone, in queste zone. E altro è il caldo dei tropici o il caldo di alcune località, insomma, molto migliori. Siamo pronti alla canzone sotto la doccia?
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
1: Parte ufficialmente il consueto appuntamento con la canzone sotto la doccia. Parte l'incontro con una delle canzoni più famose, insomma, dico famose perché tutte le canzoni che noi sistemiamo, piazziamo in questo angolo, diventa una canzone, è una canzone super famosa, non è che lo diventi per merito nostro, lo è già, ma noi la facciamo cantare già, perché tra qualche istante partirà la canzone sotto la doccia e, come di consueto, lo spazio sarà tutto per gli ascoltatori di Buongiorno K. Non dovete far altro, anche se siete i nuovi ascoltatori, non serve essere degli abitué, anche se ci sentite per la prima volta, anche se non l'avete mai fatto, anche se non siete tipi da mandare messaggi radiofonici alla radio, fatelo lo stesso, lasciatevi, liberatevi da questo tabù. Durante la canzone sotto la doccia non dovete far altro che inviare un messaggio, anche brevissimo, pochi secondi sono più che sufficienti per diventare parte della nostra community, cantandocene un pezzettino, una strofa, un pezzettino al ritornello, qualche parola, non serve tanto, soprattutto non serve neanche sapere bene la canzone, basta inventare. 393-7366-170 è il numero al quale potete mandare il vostro messaggio. Oggi avevo bisogno di carica, avevo bisogno di energia, avevo bisogno di forza per affrontare la giornata, e allora un vascone ci sta, ti prendo e ti porto via, avete 3 minuti da

0: una canzone così non può non darti la carica, lavarti da presto, che tu sia un vaschiano accanito o che sia semplicemente un amante della musica italiana in generale. Questa è una di quelle canzoni che ti dà una carica pazzesca la mattina per affrontare la giornata. Cosa sarà successo tra il popolo di Buongiorno un ca vogliamo sentire? Cosa è capitato? Vai.
1: Sai, ora ti conosco oramai, ho capito chi sei, non mi importa di niente.
0: Vada.
1: Li baci tutti, tutto com'è.
0: Sì, ritornello.
1: Ma dove vai?
0: Ritornello.
1: Ma dove vai? Vado a lavorare. Buongiorno un ca, buongiorno proprio un ca.
0: Ed è solo mercoledì, pensate come siamo messi, mannaggia.
2: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia.
0: Yeah.
2: Passo di lì, porto di lì, ti vendo e ti porto via, ciao zippo!
0: Ti vendo era un po'. No, allora ti prego, ma va bene, qui va bene tutto!
3: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei incinta!
0: Vabbè, succedono cose.
3: Entra di qui.
0: Sì,
3: cedi lì. Ti prendo e ti porto via.
0: Ok, d'accordo. Sei incinta,
4: perché
0: non me la ricordavo, però.
4: Non me la dai. No. Non me la dai. Siamo là. Non so più come fa tra.
0: Sì.
4: Sì. Dammela sì.
0: Sì.
4: Dammela sì.
0: Che stavi facendo?
4: Ho voglia di trombare. Ridammela.
0: Vabbè, già tutto, va bene, tutto.
2: Passo di lì, ti prendo e ti porto via.
0: Sì.
2: Magari ai Caraibi al caldo.
0: Al caldo quello bello, secco.
5: Ciao zippo, passa di qua. Passami, porti via dove non si sa, passa di qua,
0: sì.
5: Passa di là, qualcosa faremo in compagnia.
0: Va tutto bene, ragazzi.
6: Ma dove vai? Sì. Ma dove vai? Ma dove vai se la banana non ce l'hai?
0: Ok, d'accordo, non questa.
7: Ti prendo e ti porto via. Oh, ma dove vai?
0: Ma tutto bene.
8: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così, passo di lì, ti trombo e ti porto via.
0: Tutto può succedere nella vita.
9: Tutti al mare, tutti al mare.
0: Non era giusto.
9: A mostrarle che a pecchiare.
0: Un ultimo.
10: Ciao Zippo, buongiorno qua.
0: Questo non c'entrava con la canzone, però.
10: Comunque mi penso una roba.
0: Sì, allora ti metto dopo, perché questo era lo spazio della canzone sotto la doccia. E canzone sotto la doccia che torna fra 24 ore circa.
11: Radio Bella e Monella.

0: stamattina abbiamo cominciato a parlare di caldo, di freddo, perché sta arrivando il grande caldo, ce lo dicono i meteorologi, temperature fino a 30 gradi. Allora abbiamo condotto una rapida indagine tecnica e statistica su quello che preferiscono i nostri ascoltatori. Sono quelli che amano il caldo, che bello, finalmente arrivano 30 gradi, o quelli che invece odiano il caldo, che si stava così bene al freddo.
1: Ciao Zippo, buongiorno qua.
0: Era il messaggio di prima.
1: Comunque mi penso una roba. Che chi che piace i 40 gradi all'ombra non ha mai lavorato fuori una giornata sotto il sole per provare veramente cosa che vuol dire aver caldo e sudare come una piora marona santissima.
0: Ecco, bravo,
1: va bene, tutto lì, dai. Non è che sia un amante del freddo più totale, però neanche del caldo a 40 gradi, dai, è insopportabile.
0: E ci sta.
2: Zippo, buongiorno. Sono Salvo dalla provincia di Palermo. Allora, tra l'estate e l'inverno preferisco l'estate, a maggior ragione quest'anno, che da un anno sono lavoro a Treviso. E ho passato l'inverno qui al nord. Tra temperature gelide e nebbia, devo dirti che diciamo le giornate terminavano naturalmente alle 4 di pomeriggio. Devo dirti che è stato davvero pesante, quindi sono contentissimo che sta arrivando l'estate e tra quasi un mese sarò giù in Sicilia a godermi i miei 35 gradi in riva al mare. Buongiorno Unca e buongiorno a tutti e buon mercoledì.
0: La Sicilia, che bel posto, ragazzi, che bel posto.
3: Perfetto, perché guardate che ascoltarvi.
0: Ok, no, questa era una segnalazione sul podcast che passeremo a chi di dovere.
4: Ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Ciao belle Monella.
0: Chiara.
4: Io il caldo lo odio. Okay. Domanda, perché odio il caldo?
0: Esatto.
4: Perché fa schifo? No, odio il caldo perché ho sempre caldo, per cui io non tolgo mai le maniche corte dall'armadio e quindi questo tempaccio così un po' uggioso che mi fa spostare in là la stagione calura estiva, io lo apprezzo.
0: Ma
4: ciao,
0: da domani.
4: Buona giornata. Oggi non sono in ritardo perché sono a casa in ferie. Ciao, ciao, bacio.
0: Grazie, domani 30 gradi.
1: Buongiorno Zippo, 10 gradi tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
1: Giubbottino leggero, okay. 10 gradi. Ogni tanto qualche piova e sto bene. Altro che il caldo, 10 gradi, continui.
0: Una bella situazione da Scozia.
5: Radio Bella e Molesta.

0: sappiate che sono arrivati talmente tanti messaggi, non riuscirò mai a metterli in onda, proprio del caldo, del freddo, grazie comunque, perché significa che anche alle 7 del mattino questa trasmissione raccoglie intorno a sé un sacco di gente che ha voglia di andare a lavorare, ma poca voglia di andare a lavorare, ma voglia di ascoltare la radio, sì. Allora aspetta, buongiorno, era ora che arrivasse il caldo per i miei pomodori. Ci sta, ci sta. Buongiorno un caldo, team caldo, voglio 30 gradi, anche 32, 33, tutto l'anno, Gaia. Poi questo messaggio mi dice, caldo, caldo, caldo, zanzare, zanzare, zanzare. Buongiorno un caldo, io odio il caldo, a me basterebbe la mezza stagione, né caldo né freddo, una via di mezzo. Ci sta anche questo, effettivamente. Siamo quasi al termine della nostra prima ora.
1: Io adoro tutte le stagioni perché con il freddo metto i vestitini con le calze, con il caldo metto i pantaloncini corti e i cartoni.
0: Hai capito?
1: Super bene.
0: Hai capito?
1: Tanto non c'è più stagione. Sia d'inverno ti tocca mettere il corto che d'estate ti tocca mettere il lungo. Sì che è sempre una sorpresa da qualche anno, eh? Va bene così. Va benissimo così.
0: Va bene, va bene. Grazie per tutti i vostri messaggi. Vabbè, torniamo fra pochissimo. Ci sarà anche la voce di Elisa. Ovviamente abbiamo molte cose interessanti di cui parlare. Quindi, visto che siete belle attivi, preparatevi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: botta da cantare.
1: Ora. 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Una buona giornata in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavinago per traffico intenso, code anche tra Monza e Bivia 4 Raccordo via Lecertosa per traffico sostenuto. Il tempo di percorrenza stimato è di 21 minuti. Sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico sostenuto. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: perché Elisa stavamo già parlando delle cose di cui parleremo domani.
1: Sì, sì, abbiamo già l'argomento.
0: Abbiamo già l'argomento.
1: C'è già del dissing prima di iniziare la trasmissione, ma potrebbe esserci del dissing anche questa mattina.
0: Anche questa mattina, perché abbiamo delle cose veramente piacevoli da interessare. Sai che stamattina sono belli, li ho percepiti molto attivi i nostri ascoltatori, belli svegli.
1: Perché arriva l'anticiclone delle Azzorre, cos'è che hai detto?
0: Il caldo! Arriva il caldo!
1: Arriva l'estate pian piano, ma che bello!
0: Oggi
1: allora,
0: invece...
1: detto questo, sì, è un po' diavolo e acqua santa.
0: Sì, è un po' diavolo ed acqua santa, ma non troppo. Cioè, no. Se vuoi metto la sigla del diavolo e l'acqua santa, così
1: ma
0: se...
1: Ma dai, mettila, così. Visto che sai che mi incute sempre un certo timore, però dai, facciamolo!
0: E che diavolo e acqua santa sia, allora!
1: Santa. Ecco, partiamo da questo dato, perché sapete che siamo scienza, non fantascienza, non ridere, che succede, non fare la risata diabolica. Allora, negli ultimi anni sociologi e psicologi hanno registrato una crescente visibilità delle relazioni, quelle poliamorose.
0: Il poliamore, amici, il poliamore, quello di pupo, così per farci capire.
1: Cioè, mamma mia, ma come si fa? Vabbè.
0: Di noi nemmeno una nuvola.
1: Gelato al cioccolato.
0: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
1: Che quella un po'
0: quella un po' sì,
1: più hot, diciamo così. Allora, il fenomeno delle relazioni che non sono chiaramente legate ad un solo partner, quindi sì, non sono monogamiche, consensuali, è in crescita anche in Italia. Vuoi
0: attenzione,
1: che ci siano i social, vuoi che ci siano un sacco di altre forme, però il poliamore sta prendendo
0: attenzione
1: piede.
0: Attenzione, questo non è tradimento, cioè non stiamo parlando di gente che ha relazioni nascoste con altre persone. No,
1: è essere tutto consenziente.
0: Essere poliamorosi significa avere uno, cioè due o più partner, più sarebbe un casino, cioè, più partner consapevolmente e in maniera, cioè, uno accetta proprio, consenziente, cioè uno dice sì, abbi pure due donne oppure abbi pure due uomini.
1: Beh, c'è un rapporto Censis su questa cosa qua, sui comportamenti sessuali degli italiani, e c'è un aumento di queste esperienze relazionali, diciamo, non sì, convenzionali.
0: Attenzione,
1: no?
0: Un milione di persone dice di averlo già fatto.
1: Visto?
0: Sono tanti.
1: E sono tanti, sì.
0: Cioè, di aver vissuto una storia contemporaneamente con due persone con l'altro partner consenziente e consapevole. Ma attenzione, non solo un milione l'ha fatto.
1: Sì. Allora, nel 2025 dallo 0,7% al 6,8% tra le donne, il 3,2% al 20,1% tra gli uomini hanno avuto delle relazioni, diciamo, poliamorose.
0: 2,5 milioni di italiani, uomini e donne, si dichiarano interessati a sperimentare forme di poliamore. Io non so cosa direbbe il vostro partner, sarei curioso di saperlo, amici, perché adesso lanciamo. Intanto, cosa ne pensate di sta roba qua? È una follia? È una pazzia?
1: Ma no, non è pazzia, però, ragazzi, cioè, già badare ad una persona, soprattutto se è un uomo con i suoi difetti, eccetera, è impegnativo. 2, 3, 4, 5 persone, ma siamo matti!
0: 393-7366-170, cosa ne pensate del poliamore?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: bene, dopo Luca Carboni abbiamo finalmente un po' di pareri, un po' di opinioni. Abbiamo cominciato parlando del poliamore che, attenzione, 1 milione di italiani ha già praticato in passato negli ultimi anni e 2,5 milioni di italiani si dichiarano favorevoli a provare una cosa del genere, per cui noi abbiamo deciso di indagare stamattina sul fatto se i nostri ascoltatori, quelli di Buongiorno Luca, sarebbero favorevoli ad avere due partner, che ne so, due fidanzati
1: o se ce li hanno,
0: due mariti. O se sì, ce li ha, sarebbe bellissimo. Aspetta, avere la testimonianza di qualcuno.
1: Non è una relazione clandestina.
0: No.
1: Tutti sono d'accordo, come Pupo.
0: Esatto, Pupo, sapete che Pupo ha una moglie e una compagna con le quali si divide.
1: Sì, ma vivono anche tutti insieme.
0: Sì, è vero. Ma c'è, cioè, la relazione, cioè, io sarei preoccupato, se cioè, due mogli. e ognuna che ti dice di fare le cose che dice lei.
1: Certo.
0: No, non ce la posso fa. Ce la posso fa, sono troppo vecchio ormai.
1: Sta sopravvivendo bene comunque, Pupo. Sì. Sentiamo voi.
2: Cioè, raga, aspetta. A quanti dovrei lavare le mutande e i pantaloni da lavoro per piacere?
1: Sì.
2: Non ci penso proprio. Se poi mi dite a 20 anni, poliamore, ognuno a casa sua, allora magari un pensierino ce lo posso fare.
0: Però la notte loro entrano nella tua stanza e iniziano un lento, inesorabile e terribilmente sexy spogliarello.
1: Sì, vabbè, ma le mutande gliele devi lavare lo stesso, così come il pigiama, la divisa da lavoro, quindi non è che...
0: E quando lanciano i loro mutandoni di lana, impazzisci.
1: Sì, perché tu credi al maschio, quello con la tartaruga, quello che vedi sulle copertine dei giornali.
0: Invece
1: il maschio qua panta.
0: Cavanza, che brutta immagine che mi dai. Già mi sono visto lo spogliarello di quello un po' la Fantozzi. No, non è possibile.
1: Io me lo immagino così.
0: Che brutta cosa, dai, sentiamo ancora qualcuno. Noi.
3: Buongiorno, Luca. Allora, io fondamentalmente sono per la fedeltà, però ben venga anche il poliamore, se una ogni tanto te la dà. Se non te la dà nessuna, meglio tenersene una sola, rompi i coglioni e via.
0: Ti immagini, Alberto, ti immagini, ne hai due e nessuna delle due.
1: Che sfortuna.
0: Amici, cosa ne pensate del poliamore? Una follia oppure una cosa a cui ci si può pensare?
1: Scatenatevi al 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Tagliare questa canzone meravigliosa, ma sono curioso di sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori del poliamore. 2,5 milioni di italiani pronti a farlo. Voi?
1: Stanno arrivando diversi messaggi, sono diverse curioso, opinioni. Curioso, partiamo curioso. Da lei.
2: Buongiorno cara ragazzi, ma sai che stress? 2, non basta uno, già è complicato così. Ciao.
1: Lei conosce invece qualcuno che da tanti anni pratica?
0: Sono curioso allora.
3: Esperienza diretta no, ma quasi. Ho una coppia di carissimi amici in relazione poliamorosa da tantissimi anni, che all'inizio hanno vissuto di merda, perché inutile di negarlo, qui da noi il poliamore è ancora visto un po' tipo tradimento autorizzato, quando non è così, ha delle dinamiche precise, ha delle regole precise. E sostanzialmente mi sto rendendo conto che loro vivono veramente bene, perché sia obblighi che piaceri sono condivisi. E dove c'è amore va sempre bene. Sicuramente molto meglio un poliamore e un poliodio.
0: Beh, sì.
3: E comunque mi diceva lui che all'inizio era pure una figata, perché come diceva Alberto, uno non c'era voglia ma c'era l'altra, se non fosse che ad un certo punto è capitato quel fenomeno naturale che si chiama sincronizzazione dei cicli, per cui una sera due e la sera dopo neanche una.
0: Ah, sì, che poi c'è da fare perché adesso ce la devi fare, nel senso che
1: quello è un altro discorso,
0: quello è tutto un altro discorso, amici, ma torniamo a parlarne ancora fra poco.
4: Radio Bella e Monella, tutto

0: sto facendo una cultura, sto leggendo
1: le regole.
0: Le regole del poliamore.
1: E allora fate attenzione, amici, perché noi torniamo fra poco e Elisa ci elencherà una per una tutte le regole del bravo poliamorista.
0: Le regole, le forme che esistono.
1: E voi cosa ne pensate? Il poliamore è giustificabile, è giustificato, è giusto, è sbagliato? Non siate, non vi chiediamo se lo fareste o no, se lo fate. Semplicemente cosa ne pensate? Sì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: arrivano al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
0: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1940.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: deciso con i romantici. C'è poco romanticismo probabilmente nel poliamore. Anche se dici? Bisogna dire una cosa.
1: Magari sì.
0: Beh, può essere, vabbè.
1: Cioè, è possibile essere innamorati di due persone? Adesso, questa è un'altra domanda che riguarda direttamente il poliamore, perché sì, se tu in un rapporto poliamoroso, quindi hai due partner, che essi siano uomo o donna, cioè in teoria dovresti amarli tutti e due.
0: Certo, non è una cosa, lo dico, non è una cosa soltanto carnale.
1: No, Elisa si è studiata tutte le regole del poliamore perché è interessata a praticare.
0: No, proprio no, ma in maniera più assoluta no. Basta,
1: Elisa. C'è già un casino, anch'io sì, sono d'accordo sì, su sì, queste cose qua. Però
0: possiamo impiegarci con due, tra l'altro, relazioni emotive, emotive, perché non è una questione soltanto carnale. Cioè,
1: no,
0: tu con le due persone hai un dialogo, hai magari dei momenti di romanticismo,
1: certo,
0: perché no? Anche se ci sono due tipi, ho scoperto, di poliamore,
1: cioè?
0: Quello gerarchico e quello non gerarchico.
1: Oddio, cosa significa? No, questo non lo so.
0: Allora, quello gerarchico, tu hai una coppia ben consolidata, che è quella principale,
1: in
0: e
1: cui
0: l'altra
1: entra
0: persona,
1: una terza persona.
0: Entra una terza persona, ma è un po' in disparte.
1: Ah.
0: Rimane un po' in disparte.
1: Ok, cioè resta la coppia principale.
0: C'è una gerarchia, dai più spazio a una persona rispetto a un'altra.
1: Mentre quella non gerarchica è libertà!
0: Esattamente, funziona così.
1: Perfetto, buongiorno ragazzi, buongiorno Unca. Non credo, dice questa ascoltatrice, sia questione di giusto o sbagliato, ma se questa cosa può essere tollerata dai partner della coppia, se è una valida soluzione a tradimenti su tradimenti, ben venga la coppia, che magari trova un nuovo equilibrio e così dura nel tempo. Buona giornata a te, grazie mille.
0: Sentiamo lui.
2: Ciao ragazzi, bel quesito quello del poliamore. Però potrebbe andare tutto bene se andassero tutti d'accordo, ma sono sicuro che poi le donne, due assieme, si fanno la guerra, perché io le vedo qua al lavoro, si fanno la guerra molto spesso, sembrano veramente in concorrenza continuamente. Quindi magari non te la danno, fanno la guerra, però sono sicuramente alleate per romperti i coglioni.
1: Però
0: attenzione, sì, perché noi pensiamo sempre l'uomo e più donne, ma può essere, scusa, possono essere gli uomini,
1: esatto,
0: e una donna.
1: Potrebbe essere anche una donna che sceglie di avere due uomini.

0: 7:43 del mattino, qui stiamo discutendo di poliamore, gente.
1: Sì, poliamore no, cosa ne pensate? A proposito di donne, uomini, qualche diatriba che è nata, sentiamo lei.
0: Sentiamo un messaggio che...
2: Buongiorno, Anca. Allora, il mio pensiero è questo: se un uomo che ha tante donne è sempre stato, tra virgolette, accettato.
0: Okay.
2: Se fosse una donna ad avere tanti uomini è una zoccola.
1: Ecco.
0: Aia.
2: Quindi, allora, da un certo punto di vista, sì. Sarebbe bello avere più uomini per confrontarsi con più persone, come probabilmente con più donne, ma l'uomo si sa che lo fa solo per un atto più sessuale, mettiamola così.
0: Ma non credo che il poliamore comporti solo questo.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ni è una bella risposta. No, non credo che il poliamore comporti solo ed esclusivamente l'atto sessuale, cioè che, perché a quel punto dici ok, vabbè, fai un tradimento classico,
1: sì,
0: no?
1: Quello... O sei in una relazione aperta, sì. Se l'altra persona fa lo stesso.
0: Qui si parla proprio di persone che vivono insieme, che condividono le scelte insieme, che condividono spesso e volentieri un'abitazione, cioè, insomma, quindi non è legato esclusivamente al rapporto sessuale.
1: Vuol dire che sotto c'è anche un sentimento.
0: Sì, e la domanda che ci siamo fatti è: ma sarà mai possibile essere innamorati contemporaneamente di due persone?
1: Beh, Matteo dice poliamore anche sì, però non lo farei. Hai idea avere due suocere che ti rompono le scatole? Una ne basta e avanza.
0: Guarda, quel tuo compagno mica è bravo, e l'altra, è vero, signora altra suocera.
1: Ma soprattutto le suocere e il suocere capiscono una situazione di poliamore, perché diventa complicato.
0: Io vorrei sapere, sarei proprio curioso.

0: Molto tutti i nostri ascoltatori, molti pareri e molte opinioni anche contrastanti, mannaggia.
1: Giorgio dice: poliamore da panico, se poi arriva anche qualche figlio.
0: La madre è certa, dicevano i latini, il padre non si sa. Cioè, poi dipende se,
1: beh, in realtà...
0: se un uomo con due donne è facile.
1: Sì.
0: Se invece è una donna che ha due uomini, diventa un po' più complicato. Cioè, DNA.
1: Chissà cosa capita.
0: Perché ci faccio complicazioni?
1: Non è facile. Arriva un bambino, no? La gestione a livello poliamorico, siccome ci deve essere.
0: Beh, non serve la babysitter.
1: Sì. Guarda, siccome ci deve essere il dialogo, ci deve essere la condivisione.
0: Ci deve essere anche la.
1: Vuol dire che questo bambino viene cresciuto in comunità. Una cosa simile.
0: Sì, un po' come le sette. Così. Vabbè, sentiamo altri pareri, altre opinioni.
1: A proposito di amare o meno una persona.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, da Jessica. Per me è assolutamente impossibile, non puoi amare due persone contemporaneamente.
1: Sono d'accordo.
2: È una cosa infattibile e secondo me chi dice di amare due persone contemporaneamente non è amore, ma proverà probabilmente un sentimento più forte per una persona e un altro tipo di sentimento che è... abitudine, oppure da cui non, appunto non riesce a staccarsi, oppure un sentimento di un voler bene, ma non può essere lo stesso sentimento, cioè l'amore lo provi verso un'unica persona, sono convinta di questa cosa e non penso possa essere altrimenti.
0: Benvengano queste opinioni, ma ti dirò che chi dice che la vera natura dell'amore non è possesso. Qui secondo me entriamo un po' invece nel...
1: Ma non
0: tu
1: è
0: sei così. Mio.
1: No, non
0: tu
1: è.
0: Tu sei mia.
1: No, non è una questione, secondo me, di possesso, è proprio una questione sentimentale. Non puoi amare due persone contemporaneamente nello stesso modo e dedicare del loro tutte le cure di cui ha bisogno un amore,
0: chi
1: che sono
0: sa?
1: Una piantina, no?
0: Chi lo sa, magari sì, chi lo sa, magari.
1: A me non è mai capitato.
0: No, neanche a me, però insomma, vabbè, oroscopo in velocità, le previsioni astrologiche.
1: Ariete, voto 7, oggi energia buona, ma evita decisioni impulsive.
0: Toro, stabilità e concretezza. Soprattutto sul lavoro il vostro voto è 8.
1: Gemelli 6, idee brillanti ma un po' di confusione da gestire.
0: Cancro, emozioni altalenanti, cerca equilibrio, il voto oggi è 5,5.
1: Leone, grande carisma e occasioni favorevoli, voto per oggi 9.
0: Il 7, il voto per la Vergine, precisione al top, ma meno rigidità.
1: La bilancia un bel 8, vedi,
0: vedi che è
1: stato
0: oggi
1: buono.
0: Grande.
1: Serenità in crescita nei rapporti.
0: Purché non siano poliamorosi. Scorpione, intuito forte e decisioni vincenti, voto 9.
1: Sagittario 7, voglia di novità ma attenzione alle distrazioni.
0: Capricorno, anche voi siete sul 9, risultati concreti e determinazione.
1: Acquario, un bel 6, creatività alta ma serve più focus.
0: Pesci, infine, sensibilità e romanticismo ma poca praticità, il voto è un 7.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: canta molto figo, mi piace tantissimo.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, mettiamo un ultimo messaggio su cui mi trovo anche d'accordo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Erika da Gorizia. Allora, io avevo visto un documentario sul poliamore e lì in pratica veniva fuori che questi gruppi poliamorosi e si durano più o meno un anno o due, perché poi appunto subentrano le gelosie da parte di una persona verso l'altra, perché ovviamente non si può amare e quindi dare le stesse uguali attenzioni a entrambe le persone, ecco.
0: Cara Elisa, dobbiamo tornare sull'argomento prima o poi.
1: Sì, in maniera diversa.
0: Teniamolo in nota, perché sì. Sono arrivati talmente tanti messaggi, dovremmo tornare a parlarne, anche perché nella prossima ora parleremo d'altro. Meno male, dico io.
1: Così.
0: Qui finiva male, se no finiva malissimo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 8 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo la cooperazione con Pechino, un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sum Flotilla verso la striscia di Gaza, trattenuti 430 attivisti. 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto, che vale un posto nella massima serie, troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo: Filippo Ganna vince la 10ª tappa cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis: Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: italiane da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: in questa terza ora con Paolo Zippo ed Elisa. Buongiorno Unca, riparte per parlare di tatuaggi.
1: Sì, che è un grande classico. Ogni tanto si ritorna a parlare di questo argomento, no? Perché il tatuaggio è sempre divisivo, anche se forse nell'ultimo decennio molto meno rispetto a una volta. Ci sono persone che si tatuano ovunque. Ho visto anche un sacco di ragazze, ho visto, poi entreremo nel discorso, un sacco di ragazze che si tatuano le gambe.
0: Sì.
1: È una cosa, non lo so.
0: Boh, io non amo il tatuaggio.
1: No, infatti, ma adesso cercheremo di approfondire anche un po' il discorso dei tatuaggi, non tanto di capire che tatuaggi hanno i nostri, se ce li hanno, se non li hanno, insomma, e via, ma più che altro il significato, no? Nell'anno 2026 del tatuaggio, che non è più quello di una volta se lo facevano i marinai, i carcerati, gli scaricatori di porto.
0: Adesso, oggi, secondo le statistiche, quasi 4 giovani su 10 hanno almeno un tatuaggio.
1: Già, io che sono giovane ne ho 3.
0: Sì, li hai fatti anche tanto tempo fa magari.
1: No, allora sì, li ho fatti a distanza di un sacco di anni l'uno dall'altro. Allora, il primo credo di averlo fatto quando avevo tipo 25 anni, ed è un tatuaggio che ho qui sulla spalla. Poi il secondo l'ho fatto una quindicina di anni fa. Il terzo l'ho fatto pochi anni fa proprio.
0: Ma hanno una carica simbolica o solo decorativa?
1: Ma no, significano ognuno qualcosa. Secondo me il tatuaggio va legato a qualcosa, cioè non precisamente a un ricordo, però a un momento della tua vita, probabilmente. Cioè, nel senso che tu stai vivendo quel momento là, in quel momento ti senti di tatuarti quella roba là.
0: Vedi, io non ho mai concepito questa cosa qui, perché posso capire il significato, il tatuaggio, ma quando te lo sei tatuato, basta, è finita lì.
1: Ma sì, ma devi essere consapevole, sì, devi essere. Io infatti non tatuerei mai nomi di persone, visi di persone. C'è gente che si tatua il viso del proprio partner. Io quello non lo farei mai nella vita, ma non per pancato
0: amore.
1: Anche
0: dei propri genitori c'è qualcuno anche in radio.
1: Ma sai, genitori e figli, quelli ce li hai, ma metti il marito o la moglie.
0: No, il partner mai. E poi
1: invece c'è un sacco di gente che l'ha fatto.
0: Sì, vabbè. Sì. Insomma, e che continua a farlo.
1: Questa terza ora di Buongiorno Unca sarà dedicata a questo, amici. Sì. Preparatevi.
0: Tatuaggi.
1: Ci tatueremo tutto. Adesso farò un bellissimo tatuaggio ad Elisa. Lo faccio io.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questa canzone sarebbe stata ben messa nell'ora precedente, quando abbiamo parlato di poliamore, ma attenzione, adesso invece stiamo toccando l'argomento tatuaggi, non sì. perché siamo curiosi di sapere che tatuaggi avete, quanto più che altro se magari i vostri tatuaggi hanno un significato, no? La domanda potrebbe essere questa. Se
1: di
0: uno...
1: solito sì, una persona se li fa con un significato, non tanto come motivo decorativo. In alcune culture, per esempio, il tatuaggio è un qualcosa che si fa a livello collettivo, quindi ha un significato nel senso di appartenenza ad un gruppo.
0: Eh beh, ma adesso sta succedendo anche qui, sono questi studiosoni che passano anni a ricercare i tatuaggi, funzionano, sembrerebbe, anche come linguaggio sociale, cioè le persone che hanno tatuaggi simili si riconoscono, cioè ad esempio quelli che si fanno in Maori, c'è stato il periodo dei tatuaggi maori, non so se ricordi, anche i tatuaggi vanno un po' a mode, no? Effettivamente sono quelli che si tatuavano la gamba, il polpaccio e tutto col disegno maori, si sono passati un po' di moda quei tatuaggi.
1: Quelli
0: non
1: un po' tribali.
0: Non so che tatuaggio vada di moda adesso.
1: Ma
0: se c'è qualcuno
1: me...
0: che, magari un tatuatore, una tatuatrice, qualcuno che ci può aiutare, ci dice quali vanno di moda, perché è una questione anche di moda alla fine, no?
1: Sì, quindi tu dici è anche una moda?
0: Sì, sì.
1: Cioè c'è gente che si fa il tatuaggio perché quell'anno sì. lì, come il colore Pantone, hanno deciso che
0: sì.
1: va di moda quel disegno.
0: Secondo me sì, qualcuno sì.
1: Allora
0: sì.
1: ci sono dei problemi.
0: E questo non lo condivido molto. Cioè,
1: ma
0: secondo
1: no,
0: me il tatuaggio ha un significato.
1: Posso capire il tatuaggio con un significato. Io personalmente non sono amante, non mi tatuerei niente. Ci ho pensato perché ho il fratello di una mia carissima amica che fa il tatuatore nella vita ed è anche molto, molto bravo.
0: Allora approfittane.
1: Ma no, guarda, la mia amica ci ha provato tanto tempo e
0: niente,
1: mi ha detto, ma
0: niente.
1: Perché tu non ti fai la scarpetta?
0: Ma no, danza, ma no, ma se non te la senti non devi farlo il tatuaggio, cioè tanto più non devi essere convinta da un altro per fare un tatuaggio, cioè il tatuaggio va fatto se ne sei convinto tu.
1: No, no, ma non era una convinzione, era una proposta, io ho detto, guarda, ci posso anche pensare, poi con tutta serenità dopo un po' di tempo gli ho detto, sai che c'è? Io non me la
0: non
1: sento di fare un tatuaggio, ma non perché ho paura degli aghi, perché le cose importanti me le tengo dentro.
0: Okay,
1: e non ho bisogno di farmi delle scritte, delle cose che poi col tempo decadono, diventa un disastro.
0: Ma non è vero, ma non
1: ma come
0: è...
1: no, la pelle cede.
0: Ma guarda che bei tatuaggi ho io ancora, tutto bello, orgoglioso.
1: Non vedo niente.
0: Perché i miei sono. No, sono quasi. No, uno non si vede mai praticamente, ma non ce l'ho in zone proibite. Devo essere in costume per vederlo. Qui in radio non giro mai in costume da bagno. We'll be right back.

0: vibrazioni, vieni da me. Cos'è?
1: Le vibrazioni. Scusate, mi è venuta così, stamattina è così.
0: Santo cielo.
1: Cioè, voi che diciamo che ci risentiamo fra poco, che non c'è problema.
0: No, ma probabilmente fra un mese ci risentiamo.
1: Abbiamo ancora una canzone da mettere prima della pubblicità, insomma.
0: Guardate che ogni tanto la mattina è difficile. La giornata è difficile.
1: Ragazzi, lavorare con me è sempre stato uno stress. Molte persone che hanno lavorato con me sono finite in clinica.
0: Sarà per quello che mi sono aumentati i capelli bianchi.
1: Vedi, allora, vedi, è per questo. per quello, assolutamente.
0: Detto questo, allora ci stanno arrivando foto con
1: tutto,
0: tatuaggi, gente che si è fatta timone e pumba.
1: Quello che volevamo capire noi non era tanto il tatuaggio che avete o se avete tatuaggi, quanto
0: significa,
1: più se ve lo siete fatti, più per estetica o più per un motivo preciso. Quello era un po' il focus, no, della mattinata. Sì,
0: sì, c'è questo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, allora, questo argomento mi piace un sacco.
1: Ah, meno male.
2: Io ne ho 6.
0: Però,
2: tra cui 4 con un gran significato.
1: Bene.
2: Perché uno è di mia figlia, uno è di mio papà, è venuto a mancare tanti anni fa, l'altro è dei miei nipotini e l'altro è della figlia di mia cugina, che
1: quindi,
2: per me è come se fosse mia sorella più grande.
1: Significato,
2: quindi
1: significato.
2: Diciamo la terza nipotina acquisita. Mi piacciono un sacchissimo, però non mi piace quelle persone che si tatuano in viso, o che sono pieni, cioè i miei 2 sono grandini, gli altri sono contenuti,
1: okay.
2: Quindi mi piacciono ma non esagerati.
1: Niente tatuaggi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Alla Achille Lauro, allora, quindi
0: alla Fredde Palma.
1: Alla Fredde Palma. Vabbè, continuate a mandare i vostri messaggi, va.
3: Radio Bella e Monella.

0: un attimo dal tatuatore qui all'angolo. E poi così, cosa vorresti? Un dragone?
1: Di più,
0: un teschio,
1: grande.
0: Un teschio con i serpenti che escono dalla bocca?
1: San Giorgio il drago.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: dono. Dono.
1: È un salto del passato anche nella rivisitazione ai tempi dell'adolescenza, quando magari qualcuno...
0: 25 anni per dono. Adesso stavo leggendo che Tiziano Ferro ha fatto questa canzone con Lazza per festeggiare i 25 anni di Perdono. Pensa a te. Avevo già 25 anni quella volta.
1: E ne avevo molti meno.
0: E ne ho ancora 25 adesso, nonostante
1: benissimo,
0: siano...
1: vuol dire che il tempo non passa per te.
0: Esatto.
1: Allora, stiamo parlando di tatuaggi.
0: Sì, tatuaggi.
1: Ne avete, non ne avete, ma soprattutto quelli che avete, se li avete, sono carichi di significato?
0: Oppure no, sono soltanto frutto di una cosa che vi piaceva avere, perché è lecito, non è, c'è niente di male a tatuarsi una cosa semplicemente per il fatto che ti piace.
1: Lei dice, io ne ho 7, alcuni fatti in tempi ravvicinati, altri apparecchi a distanza, ma tutti con un loro preciso significato.
0: Mi sembra che un sacco di persone ci stiano dando l'opinione che la maggior parte delle cose sia fatta precisamente con un significato determinato.
1: Abbiamo anche lei.
0: Mamma mia, quanti messaggi stamattina.
2: Allora, io ne ho 4-5. Uno non solo perché rispecchia la solarità del mio essere, dopo gli iniziali dei miei figli, e un altro con una farfalla e la F incisa di mia mamma, che è morta quando era piccola, e un altro, un infinito, sempre con scritto Alessia e Luca, e basta. Ecco, questi sono i miei tatuaggi e ci tengo a averli. Mi mancherebbe quello del mio nipotino, però ci sto pensando. Bacione, ciao!
1: Allora ragazzi, dobbiamo anche ricordare una cosa importantissima. Sapete che stiamo partecipando e stiamo giocando ad un bellissimo contest. Siamo al terzo appuntamento con la caccia all'estate insieme a Union Lido Mare, quello che vi dà la possibilità di vincere un weekend a questo camping 5 stelle.
0: Dovreste aver già raccolto le parole dei giorni scorsi tra diretta radio e app della radio, e sarà il momento oggi di un nuovo indizio.
1: Quindi conservate le parole che avete già preso.
0: Esatto.
1: La quarta parola vi aspetterà sul post di Facebook, il ufficiale di Radio Belle Monella.
0: Sì, non quelli tarocchi,
1: voi andate, seguite la pagina Facebook di Radio Belle Monella, che a qualche ora comparirà la parola misteriosa.
0: Come sempre, sappiate che potete vincere un meraviglioso weekend in un camping 5 stelle.
1: Che bello!
0: Lì tutto gratis, a spese nostre, ma soprattutto alla faccia nostra, che noi non ci andiamo.
1: Quindi, attenzione, perché ogni giorno c'è una parola che vi dà la possibilità poi di aggiudicarvi questo premio.
0: Oggi controllate Facebook.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: o faccio la versione 2026?
1: C'è chi si è fatto un tatuaggio ieri, quindi fresco.
0: Mamma mia.
1: Lui con i figli, suppongo. Ah. Sì, con i miei figli, l'amore per loro non passerà nemmeno se mi faranno del male, scrive.
0: Ma speriamo di no, insomma, io me lo auguro veramente. Tempo di rumorazzo.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti anche oggi per giocare con voi, per aggiudicare un super super premio.
0: Quello consueto di Buongiorno Unca, l'unico premio che cioè vi dà di più.
1: Gioia.
0: Niente premi tutto. Così terreni. Vi diamo molto di più, una cosa spirituale. La gloria eterna.
1: Cosa dovete fare per aggiudicarvi questo super premio? È facilissimo, dovete ascoltare il rumore che vi facciamo sentire, in questo caso è un suono, eccetera.
0: Sì.
1: Dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Volevamo specificare questa cosa qua. Oggi il suono, diciamo così, che è abbastanza riconoscibile di primo acchito. Però, c'è un però, ci sono diverse tipologie di questo suono. E qui va azzeccata la tipologia giusta, perché tu mi insegni, tu che te ne intendi di musica classica, cioè ogni strumento di questo genere ha un suono suo.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Certo.
0: Ce ne sono due che hanno un suono uguale, no. Se no non ce ne sarebbero due, giustamente.
1: No, ecco.
0: Per cui attenzione, sono un imbecille e tale resterò.
1: Sì, anche perché gli hai dato un sacco di indizi.
0: No, vabbè, ma gli ho solo detto che devono essere precisi, cioè va dato precisamente il suono preciso in maniera precisa.
1: È facile questa mattina, senti.
0: Come fa? Secondo me è difficilissimo. Perché dai, sentiamolo. È difficile, cioè, sì. Potrebbe sembrare facile.
1: Però,
0: bella anche la melodia.
1: Sì.
0: Bene, amici, allora potrebbe essere semplice, ma non lo è.
1: No.
0: 393-7366-170 è il numero per mandare adesso un messaggio vocale o scritto dicendoci di che suono si tratta. Secondo te?
1: No, scusa.
0: No, secondo me non lo, oggi non lo indovinano. Non
1: dici?
0: Lo indovinano. No, perché qui trae in inganno. Trae assolutamente in inganno. A fra poco!

0: Bravissimi i nostri ascoltatori.
1: Ragazzi, oggi non avrei pensato, cioè oggi davo per scontato che tutti rispondessero la prima parte, ma che per entrare nello specifico invece ci sarebbe stata qualche difficoltà. E invece niente, hanno indovinato. Sì, fammelo risentire un attimo.
0: No, è bellissimo questo suono, è rilassante.
1: Sì,
0: ma non è il liuto.
1: Infatti, per questo stavo insomma. Non è il liuto.
0: No. Non ho capito perché.
1: No, il liuto no, non poteva essere il liuto. Ma attenzione, era uno strumento ovviamente a fiato, ma qualcuno ci ha azzeccato subito, immediatamente. Vediamo quelli sbagliati prima. Il flauto, non ci bastava
0: troppo
1: il flauto.
0: Generico.
1: Era troppo generico.
0: L'ocarina.
1: Neanche l'ocarina, che è quella piccola l'ocarina,
0: sì.
1: No? Invece, ecco, esatto. No, era qualcosa un po' più grande.
2: Sì, secondo me è il clarinetto.
1: Neanche il clarinetto, no. Quello clarinetto. Di Renzo Arbore. Io mi dico il clarinetto. No,
0: c'è
1: quello.
0: Chi ha detto l'oboe. No.
3: Buongiorno, sono Daniela. Potrebbe essere il flauto traverso.
1: Non era nemmeno il flauto traverso.
0: Ma era un altro tipo di flauto.
1: Era, per la precisione,
4: flauto di Pan. Ciao da Gigi.
1: Il flauto di Pan, ma l'avete detto in mille.
5: Il flauto di Pan.
1: Cioè, io sono rimasto.
6: Buongiorno, secondo me è il flauto di Pan. Monica da Roncade.
0: Brava,
1: mamma mia.
7: Ciao, buongiorno Unca. Penso che il rumorazzo sia il flauto di Pan.
1: E altri mille insieme a loro hanno azzeccato la risposta esatta.
0: Oggi gloria eterna per tutti quelli che hanno indovinato. Radio Bella e Monella.

0: solito non vale chi dà la soluzione no, chi dà la risposta dopo che abbiamo dato la soluzione.
1: C'è qualcuno furbissimo che ci va, io sono sicuro che era un flauto di Pante, credo, l'avevamo appena detto, mannaggia, no, no, niente assegnazione della gloria eterna, chi risponde in ritardo, no, niente, siamo severissimi da questo punto di vista. Finisce anche oggi Buongiorno un Ca, l'appuntamento del primo mattino di Bella e Monella, dalle 6 alle 9 vi accompagniamo sempre. Elisa adesso resta qua un'oretta ancora.
0: Sì, con Monica.
1: Io invece me ne vado, vi ricordo che tutte le mattine dalle 5 alle 6 c'è l'anteprima in cui riepiloghiamo tutto quello che è successo oggi ne sono successe di cose belle interessanti, e che poi dalle

0: 6 parte ufficialmente la trasmissione. C'è anche il podcast per chi volesse sul sito della radio.
1: Esattamente. E poi seguite tutti i social, sì, tutte le cose. Sì. Ogni tanto dovremmo fare anche noi le persone social. Noi non facciamo mai una storia.
0: Io sono stato. Cioè, c'è stato un periodo della mia vita in cui devo ritrovare la voglia di essere social.
1: Dai, domani.
0: Sì, postiamo una cosa.
1: Domani postiamo qualcosa.
0: Anche perché stavo cercando di convincere Lisa a farsi un tatuaggio e forse domani vi pubblicheremo la foto col suo primo tatuaggio della vita. Dai, lo fa,
1: non credo.
0: Dai,
1: guarda, non credo.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare.
1: Ora 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza. I rapporti tra Pechino e Mosca stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e uno sviluppo più rapido, afferma il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricevuto l'omologo russo Putin nel Grande Palazzo del Popolo. L'operazione militare israeliana contro la Sumud Flotilla a 100 miglia da Gaza. 430 attivisti fermati e portati al porto di Ashdod, tra loro 29 italiani. Ciclismo: Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia, eguagliando Max per le vittorie nel cronometro della Corsa Rosa. Tennis: Alcaraz costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: labiale da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutti

0: Siento, buongiorno.
1: Buongiorno Monica.
0: A lei, io pensavo piovesse, oggi c'ho l'ombrello in bocca.
1: Ah,
0: lo so.
1: No.
0: Lo so che ho dato io le previsioni.
1: Appunto, ieri.
0: Ma non so, mi sono confusa.
1: Chi sono? Dove sono? Cosa sto facendo? Dove andrò oggi?
0: Portatemi via stamattina, ragazzi.
1: Beh, allora facciamo un tuffo nel passato. Perché
0: sì, che è meglio.
1: Il 20 maggio del 1873, quindi un bel tuffo nel passato, Levi Strauss e Jacob Davis brevettavano i blue jeans.
0: Aspetta, chiudi la finestra. Ok, vai.
1: Ecco, brevettavano i blue jeans, che sono uno dei capi che tutti quanti abbiamo sicuramente in armadio, che siano a sigaretta, che siano balloon, che siano, ci sono 3 milioni di lavaggi, 3 milioni di tipi di jeans, però il jeans davvero è uno di quei capi che abbiamo tutti.
0: Che allora, è nato però come capo per i lavoratori,
1: esatto.
0: Perché all'inizio era stato brevettato con questa tela molto resistente, no? Che veniva prodotta a Genova all'inizio, quindi si chiama jeans per quello, proprio per essere una roba super resistente mentre lavori, no? In miniera, al porto, eccetera. Poi sono diventati un capo che tutti indossano ormai anche nelle situazioni insomma più formali. Qualcuno osa lo stesso il jeans o comunque il denim. Ma noi oggi vogliamo chiedervi?
1: Oggi vogliamo fateci capire che siete modaioli più o meno. Cioè, descriveteci come siete vestiti. Siete ancora in pigiama, avete un paio di jeans, un paio di pantaloni, una giacca, una maglia, siete in tuta da lavoro. E soprattutto diteci anche se vi piace il vostro outfit di giornata oppure se cambiereste praticamente tutto.

0: 20 maggio 1873 venivano brevettati i jeans e noi vi chiediamo come siete vestiti oggi, ma soprattutto vi piace quello che avete addosso, perché qualche volta non lo decidi tu, no? Come vestiti, dipende dal lavoro, dagli impegni, da cosa devi fare.
1: Come loro, Camillo e Jonathan, non so se siano contenti o meno, ma sono tutti bardati con questa tuta, con una t-shirt, tutti bianchi, hanno un guanto, uno ha un guanto rosso, sì. Un cappellino tutto militare, l'altro non so, anche il cappuccio, insomma sono pronti per il lavoro.
0: Sembrano quelli di Breaking Bad.
1: Ma non o credo. I Ghostbusters.
0: Esatto, ma non credo facciano quel lavoro là. Non si sa.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao bella Monella, io oggi mi sono alzata alle 7:15 più o meno e per pulire tutti i vetri di casa e mi sono vestita subito. Allora, t-shirt bianca, jeans leggerissimi con il risvolto sotto e con la balza alta e una decorazione di brillantini. Ecco, questo è il mio outfit di oggi. Ciao!
1: Ciao! Casual con un tocco di chic, perché di c'è il brillantino.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, come siete vestiti oggi e vi piace? Ma soprattutto avete voglia di sentire una canzone su Radio Bella e Monella stamattina con Elisa Nadà e Monica Morgan?
1: E allora è il vostro momento, quindi mandate subito un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete quasi 6 minuti.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170. Cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: quanto ci piace lei, tornata con Basta Poco.
1: Allora, stiamo parlando di outfit di oggi, cioè cosa avete scelto, avete fatto le cose a caso, cosa indossate in questo momento. C'è chi ci scrive: io sono in accappatoio, ho fatto la doccia, adesso colazione, oggi va così, quindi tranquilla, con calma, perché non ho impegni, di solito è tutto di corsa.
0: Ma
1: mi
0: che
1: piace
0: bello quando hai del tempo libero, no?
1: E giri in accappatoio.
0: Sì.
1: O in pigiama tutta la mattina.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ci è una
1: stare.
0: Bella roba, tranne quando ti suona il corriere o insomma. Però vabbè, io di solito mi affaccio e dico: guardi, butti il pacco dentro dal cancelletto, poi io arrivo a prenderlo, non si preoccupi. Quello mi dice: ma questi cani, no, tranquilli, i cani non la mangeranno, hanno già mangiato stamattina.
1: Sono a posto.
0: Un altro corriere. Sto scherzando.
1: Allora ragazzi, raccontateci cosa avete indosso in questo momento e se vi piace oppure no.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Di storie ce ne sono tante, pensavo fossi l'ultima, e invece no, e invece no, e invece no.
2: Guardo dal telescopio.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: siete venuti oggi qui, fratelli Soriano.
1: Quella è un'altra cosa. E le riserviamo alla domenica.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, la fai collega quello col vestito lungo.
1: Bravissimo, tra l'altro, sì, esattamente. Noi vi chiediamo come siete vestiti oggi, cioè esattamente qual è il vostro outfit, quello che avete scelto più o meno a caso, anche se avete una divisa di lavoro, e se siete abbastanza soddisfatti oppure no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
8: Ops!
9: Ops!
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops!
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Sono più furbi, sono più svegli.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi, avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
21: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
20: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
22: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
23: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
24: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
23: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
24: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
23: Che bontà!
24: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' così bruscherò la fila là. Giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

Ehi Nino. Te cuento una cosa.

0: e Banfi e Sheridan con Bam Bam.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo a noi. Allora, oggi ragazzi, in questa mattinata con Elisa Radai e Monica Morgan, ricordiamo il giorno in cui sono stati brevettati i jeans, era il 20 maggio del 1873. Brevettati da Levi Strauss e Jacob Davis, che decisero di far diventare quel tessuto lì prodotto a Genova, poi no, un'icona in tutto il mondo. Adesso ancora adesso si usano i jeans, si usa il denim per fare un sacco di cose. Vi abbiamo chiesto come siete vestiti oggi, se ce lo volete raccontare, e soprattutto vi piace, nel senso siete contenti, che voto vi date, raccontateci. Buongiorno, dice lei o lui, non lo so, firmatevi. Io come sempre pantaloncini corti, maglia, maniche corte nera con la ditta ricamata sul cuore, quindi abbigliamento da lavoro. Ti piace, non ti piace, raccontaci.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Elena dice: ciao donne, buongiorno. Oggi stesso outfit di tutti i giorni. Lavoro in smart working, quindi la parola d'ordine è comodità. Leggings, t-shirt, felpina per mattino e sera e rigorosamente ciabatte.
1: Ah, ma che meraviglia stare con le ciabatte però.
0: Anna è in pigiama con orsetto, lei sta stirando 3 tonnellate di biancheria, come ti capiamo.
1: Certo.
0: Ti mandiamo anche un grossissimo abbraccio.
1: Sì, Anna, se casomai vuoi proprio, cioè hai finito presto e, cioè, per caso sono sicura che io, Elisa, molte altre persone all'ascolto ti porterebbero volentieri qualcosa.
2: 393 73 66 170 è il numero per internet.

0: conosco.
1: Eccoci qua, stiamo parlando di outfit in chiusura. Cioè, ragazzi, oggi indosso una maglietta con l'immagine di Friends disegnata da mia figlia, che me l'ha regalata proprio ieri per il mio compleanno. È bellissima, quindi auguri anche in ritardo.
2: E auguri,
1: Marta.
2: Buon compleanno, Marta.
1: Sonia dice: io rigorosamente maglietta di Radio Belle e Monella.
2: Beh, brandizzata. Ragazzi, robe serie, robe serie. Grazie Elia, a domani.
1: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed

0: acquistate in tutto il mondo. 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio. 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurekamacchinepulizia.it.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Una trentina di primi cittadini della provincia di Treviso si sono dati appuntamento a Susegana in difesa dei lavoratori dell'Electrolux. Il piano della multinazionale svedese preoccupa concretamente il territorio. Lunedì 25 maggio l'incontro a Roma al Ministero. Interrogatorio di convalida dell'arresto di Francesco Saviane, il docente di religione indagato per i casi che riguardano 7 minori. L'ex insegnante accusato di abusi si dice estraneo ai fatti, accolta la richiesta di arresti domiciliari. Domenica e lunedì Venezia al voto, alle urne oltre 201.000 elettori. Tra questi spiccano 273 giovanissimi nati nel 2008 che voteranno per la prima volta. 138 gli elettori ultracentenari che potranno esprimere la propria preferenza. Uno dei settori più vulnerabili a frodi, abusi e corruzione è la sanità, anche a causa dell'entità della spesa per gli acquisti pubblici. Dal report dell'Osservatorio Gimbe Frodi e Abusi in Sanità, presentato presso la sede ANAC, emerge che i contratti pubblici per 70 miliardi sono esposti alla corruzione, fino a 65 tipi diversi di abusi. È tutto.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme al mio paese su Radio Bella e Morella. Monica Morgan con voi nella nostra mattinata, come al solito ce la cantiamo, ci divertiamo, ce la raccontiamo, anche oggi un po' di cose da condividere insieme a voi, ce la giochiamo, c'è il vero o falso nella seconda mezz'ora, insomma tante tante cose da fare insieme. Ma come al solito vi chiedo subito di mandare il vostro messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone che vi va di sentire questa mattina e ce lo mandate al 393 7366 170 via WhatsApp o via Telegram. Come andate meglio voi, va bene per tutti. Fatelo subito, sceglietevi una bella canzone, cantatene un pezzettino e io ve la faccio ascoltare.
1: Salvati questo numero 393

0: Sara Toscano con Perfect 10 e 15 minuti a Belle Monella. Monica Morgan con voi, si parla anche di abitudini. Parliamo della generazione dei più giovani che ha cambiato un'abitudine che sembrava non tornare più, no? Cioè, c'è l'evoluzione, no? Siamo partiti con la musica, i grammofoni, poi i vinili, le musicassette, in mezzo siamo passati per una serie di altri supporti per poi arrivare ai CD, ai file, gli iPod e adesso lo streaming, no? Tante tante cose diverse. Anche con le cuffie è andata così all'inizio, no? C'erano quelle cuffione enormi, poi le cuffie col filo, vi ricordate quelle del Walkman con quella spugnetta arancione che si spaccava tutta e ti prendevi dentro i capelli nei cosi di ferro? Poi ci sono state quelle cuffione giganti di plastica, poi quelle sempre più piccole, poi hanno tolto il filo e sono diventate wireless. Adesso però pare che ci sia un'inversione di tendenza. Hanno fatto un'analisi di questo mercato proprio delle cuffie che vengono utilizzate e pare che, ragazzi, sia ritornato un po' come adesso la gente, no? Ricompra il vinile, ricompra anche la macchina reflex di quella con rullino, eccetera. Poi ci sia un ritorno alle cuffie con il filo. Tra poco vediamo quanta gente le usa e perché. Intanto mandatemi la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Senza la tua notifica di

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: cuffie col filo, ragazzi, in versione di tendenza, perché intanto c'è stato un incremento delle vendite piuttosto importante, un'impennata del 20% nei primi mesi del 2026. Perché? Intanto costano molto meno di quelle altre, cioè prima roba che perdi continuamente, perché quelle altre non perdi, te ne cade una e te cade l'altra, un casino. Poi non devi caricarle, quindi ok, per cui non ti devi portare via la scatolina, eccetera eccetera, che anche quella spesso va persa. Poi si rompono molto meno, non hanno il problema ogni tanto di andare così in cortocircuito o staccarsi, si stacca il Bluetooth, si attacca il Bluetooth, non si capisce niente così. E pare che addirittura esteticamente piacciono di più alla generazione Z. Quindi tanti motivi per cui c'è questo ritorno. E in più, quando hai le cuffie col filo, si vede anche se stai parlando con qualcuno, non sembri un pazzo che gira per le strade, capito, che parla da solo. Come quando hai quelle piccolissime cuffie nell'orecchio e magari hai i capelli lunghi, no, sopra, sembra che tu stia parlando come un matto, insomma, no? E pare che funzioni molto. A lanciare questo trend anche molte celebrità come Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, o Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp, che hanno fatto un sacco di foto, eccetera, con queste foto, con queste cuffie che loro considerano vintage. Quelle col filo, capito? Vintage. Ma va bene, sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: E vorrei ascoltare la canzone che fa. Io di risposte non ne ho, mai ne avute, mai ne avrò. Di domande, da quante ne vuoi. Grazie, un bacio.

0: con Ci sono anch'io su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Raga, piccola pausa caffè per noi, torniamo tra poco. Attenzione, perché anche oggi giocheremo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
15: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 10 anni su Bella e Monella.
1: Appuntamento con la pillola degli anni e il nostro Matteo Monti, che ha scelto per noi Jovanotti con Nuova Era, Emma con L'amore non mi basta e Laura Pausini con la sua versione di Io canto. Torniamo a noi ragazzi, siamo pronti a giocare insieme, siamo pronti a darvi tre alternative, tre affermazioni che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera due false, una falsa due vere. Mi dovete dire anche l'ordine esatto in cui sono vere o false. Oggi è abbastanza facile, ma fate attenzione. Notizia numero uno, andiamo nel 1984 al Festival di Sanremo, sul palco del teatro Ariston trionfa Albano Carrisi con la famosissima Nel Sole e lì consacra il suo grande successo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo del cinema d'autore italiano. Sul tetto del mondo nel 1995 il film Mediterraneo diretto da Gabriele Salvatore, se interpretato fra gli altri anche da un immenso Diego Abatantuono, vince il premio Oscar come miglior film straniero. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, ancora grande cinema italiano, Gabriele Muccino è riuscito nell'impresa di conquistare l'industria cinematografica americana firmando due grandissimi successi: La ricerca della felicità nel 2006 e Sette anime nel 2008, dirigendo sul set la star hollywoodiana Leonardo DiCaprio. Sarà vero, sarà falso? Tocca a voi.
0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Allora andiamo a sentire un po' di vostre ipotesi su come poteva essere la tripletta dei veri o falsi di oggi. Ne sono arrivate veramente un sacco, ne sentiamo qualcuna così un po' a caso, un po' random. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Il numero per interagire.
2: Falso, vero, falso. Giovannino da Jesolo, vinto.
0: No, non hai vinto.
3: Falso, vero, vero.
0: Ciao. No, neanche tu.
4: Falso, vero, falso. Ciao da Franco.
0: Ciao Franco, nemmeno questa.
5: Ciao, sono Enrico da Treviso. Secondo me è falso, vero, falso.
0: Ciao Enrico, nemmeno questa è la soluzione giusta. Poi...
6: falso, vero, falso. Ciao da Silvia.
0: Tutti col falso, vero, falso oggi, eh?
7: Ciao, sono Fabio. Allora, falso, vero, falso.
0: No.
7: Ciao.
0: No, ragazzi, no.
8: Buongiorno. Vero, vero, falso.
0: No. Neanche quella. Però ragazzi, eravate quasi, vi ho detto state attenti ai particolari. Allora, prima falsa, perché Albano vince in effetti quell'anno nell'84, ma non con Nel Sole, vince con Ci Sarà in coppia con Romina Power, quindi la prima falsa. Seconda, Mediterraneo vince l'Oscar, ma non nel 95, nel 1992, ragazzi, quindi falsa anche la seconda. Falsa anche la terza, perché quei due film, La ricerca della felicità e I sette anime di Gabriele Muccino, non sono con Leonardo DiCaprio ma con Will Smith, quindi falso, falso, falso. Il più veloce è stato Gianni di Abano Terme ed è lui che vince la maglietta in palio oggi.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ecco, non succederà più. E noi ragazzi vi ricordiamo, anzi io vi ricordo che vi aspetto il 31 di maggio, perché arriverà senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, siamo in provincia di Padova, dove quel giorno ci sarà la Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a noi di Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Saremo appunto in provincia di Padova a Curtarolo domenica 31 maggio agli impianti sportivi di via Kennedy dalle 8 del mattino. Ci siamo io e MBDJ a farvi compagnia, e poi dalle 10 arrivano Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, i nostri comici del cuore. Saranno presenti con uno spettacolo tutto speciale, con senz'altro la radio in piazza, e sarà molto molto divertente come sempre. Tutta la mattina di domenica 31 maggio voi iscrivetevi alla Sportivando Run, la trovate su tutti i social, e poi venite a godervi quella mattinata insieme a noi a Curtarolo domenica 31 maggio dalle 8 a mezzogiorno.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pausa per noi, torniamo tra poco, torneremo con la signorina Paola e sarà il momento di Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
10: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora, le 11:02.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno. Una trentina di primi cittadini della provincia di Treviso si sono dati appuntamento a Susegana in difesa dei lavoratori dell'Electrolux. Il piano della multinazionale svedese preoccupa concretamente il territorio. Lunedì 25 maggio l'incontro a Roma al Ministero. La scuola enologica di Conegliano Cerletti festeggia 150 anni nel segno di una tradizione che dal 1876 continua a rappresentare uno dei pilastri della vitinicoltura italiana. Queste ed altre ricorrenze riuniranno il mondo del vino nel cuore delle colline del Prosecco e saranno affiancate da un articolato programma di eventi, convegni, incontri scientifici, momenti inaugurali e iniziative aperte alla cittadinanza. A Mestre dal 22 al 24 maggio si terrà l'Itinerant Deaf Cinema Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema sordo. Il festival prova a rispondere con un'esperienza immersiva e radicale che mette al centro il linguaggio visivo, il corpo, il gesto e lo spazio. Appuntamento al Museo M9 di Mestre con la proiezione di 30 opere. È tutto!
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella, per Italian People.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Bella e Monella, tutta

0: Domenica, Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, nella puntata del mercoledì di metà settimana. Buongiorno.
2: Buongiorno, disagiati, disagiate di Sorelle d'Italia. Argomentino di oggi, perché se non abbiamo l'argomentino andiamo in crisi di astinenza. Oggi parliamo di una cosa che ci unisce più di quanto pensiamo: gli animali da compagnia, che non sono i nostri fidanzati e le fidanzate, no.
1: Anche se spesso potrebbero rientrare nella categoria, certo.
2: Potrebbero indurci in confusione. Sì, perché nel nostro paese, cari, non siamo solo amanti degli animali, siamo circondati da animali. Le ultime stime parlano di 53,6 milioni di animali domestici e il 55% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia, praticamente più animali che abitanti, ragazzi.
1: Ma quali sono gli animali da compagnia più diffusi in Italia? Oltre al marito, intendo, che sì, non è in categoria.
2: E i figli?
1: I pesci, ragazzi.
2: Ma dai.
1: Vincono i pesci, 25 milioni e passa di pesci che nuotano in quasi 2 milioni di acquari.
2: Sì.
1: Poi ci sono i gatti, che sono 11 milioni,
2: sì,
1: i cani che sono 9 e passa milioni. Poi ci sono gli uccelli,
2: sì,
1: non far battute, 4 milioni.
2: Sì.
1: Poi ci sono 2,7 milioni tra rettili e anfibi.
2: Cioè?
1: Sono tanti, eh?
2: Sì.
1: E tartarughe,
2: iguane,
1: sì, serpenti vari. 1,4 milioni di mammiferi piccoli, quindi criceti, conigli, furetti, tutta questa,
2: sì,
1: roba qua.
2: Ma c'è anche la greta, è un mammifero piccolo.
1: Ah no, non c'è. Fa parte della categoria,
2: esatto,
1: piccoli mammiferi.
2: Allora, vi chiediamo oggi, dai, avete capito, parliamo un po' dell'animaletto che ci teniamo in casa. Qual è la spesa più folle che avete fatto per il vostro amico a quattro zampe? Qualsiasi sia, non so, il cibo, le cucce, il vestitino, raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che stavo pensando che non mi sono mai accorta che sta canzone, che è del 2013, lei dice farò la cosa giusta perché sono disonesta.
1: Ha detto disonesta.
0: Cioè, l'hai scritta tu questa canzone?
1: Io
0: non me l'ero mai accorta.
1: Mettiamo i puntini sulle i. Emma, io insomma ti scrivo la canzone, però per te che sei un po' uomo, un po' maschiona, no? Nell'atteggiamento, no? C'è sempre queste gambe
0: aperte. Madonna di polso, molto
1: vabbè,
0: forte.
1: Ma chiudi le gambe, voglio dire, cioè sempre lì, no?
0: Ma che c'entra?
1: Non mi piace l'atteggiamento, va bene, gli avevo suggerito Manigolda.
0: Ah, Manigolda.
1: Manigolda, così, lei ha voluto disonesta, va bene, vabbè, insomma, poi ho ceduto.
0: Siamo tutte disoneste, ragazzi. Detto
1: allora,
0: questo,
1: stiamo parlando di cani e gatti e la spesa, l'acquisto più esagerato che avete mai fatto per il vostro animale, o cosa vi costa il vostro animale, e soprattutto che animale avete a casa da compagnia.
0: Sì.
1: Dalla Valpolicella Massimo dice: io ho avuto due pesci rossi, ci si affeziona anche a quelli e fortunatamente sono economici.
0: Beh, allora Massimo,
1: è vero.
0: Io ho un pesce rosso.
1: Dipende.
0: Preso una sagra, vinto quando si vincevano ancora i pesci rossi.
1: Sì.
0: Che sta nell'acquario a casa mia da tipo 15 o 18 anni, giù di là.
1: Sì.
0: È grande così adesso,
1: sì.
0: È grande come una mini trota.
1: È un pesce obeso.
0: È grandissimo,
1: sì.
0: È gigantesco. E quello cresce, capito? E tu devi continuare a cambiargli l'acquario.
1: Ah!
0: Cioè, non è che non costa niente.
1: Ma scusa,
0: tu devi pulirlo, è un casino.
1: Il famoso pesce rosso che si vinceva alla sagra buttando la pallina.
0: Sì, quello lì.
1: Io mi ricordo, lo portavi a casa e viveva 24 ore.
0: Ma
1: dai,
0: io ho 18 anni, giù di là.
1: Esatto, non ci sono più i pesci rossi di una volta.
0: E quando ha fame, batte sul vetro e fa.
1: Esatto.
0: Area!
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: nostra.
1: Cos'è? Borsa nostra? Ah no, borsa nostra.
2: Dai,
1: ah, borsa bella. Borsa mia, la resta mia.
2: Bella,
1: la
2: brava, carina.
1: Bella, sensuale, ci piace. Allora, spese folli per i vostri amici a quattro zampe. Leggiamo un po' di messaggi. Simonetta da Ponte di Brenta dice: sorella, io abito al quarto piano. Per il mio gatto ho dovuto installare delle reti di protezione su tre balconi. 1400 euro spesa. Se no gli precipitava il gatto.
2: Magari sono di quelli che vanno su. Io ne vedo uno ogni tanto la mattina che passo, sì, in una casa che sta proprio, sai, c'è la ringhiera fuori, no, del poggiolo, e quello sta sulla ringhiera,
1: sì,
2: sta proprio sopra il, dove metti le mani.
1: Ah,
2: capito? Ma è tipo al terzo, al quarto piano.
1: Ma hanno un equilibrio incredibile.
2: Ma come,
1: no,
2: fanno?
1: I sette vite dei gatti, che anche se precipitano, insomma, non muoiono mai.
2: Ma
1: no,
2: insomma, il mio a Milano è caduto al sesto piano, sì, mi è costato tre stipendi.
1: Ma il tuo era un gatto disagiato,
2: la gatta come Olivia,
1: come la padrona,
2: non c'è più, la
1: non c'è più andata, il mondo migliore. Martina da Padova: ho comprato un passeggino da trekking per il mio Labrador che purtroppo, ha l'artrosi.
2: Povero.
1: Spesa 450 euro.
2: Ma penserà anche portartelo,
1: porca,
2: a camminare,
1: boia,
2: il Labrador.
1: 450
2: cavoli.
1: Euro. Però,
2: vabbè,
1: insomma,
2: però se te lo, cioè, te lo vuoi portare, il cane non sta bene, lo porti col passeggino, va benissimo.
1: Però la spesa è folle, insomma,
2: è
1: non sono pochi spiccioli,
2: E voi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: praticamente dopo che mi ha conosciuto, che è venuto a fare l'intervista qua in radio qualche anno fa,
1: ha scritto questa
0: Tozzi ha scritto questa canzone di nascosto di sua moglie, capito?
1: Non credo.
0: Ma lascia che mi illudi
1: immenso.
0: Allora, spese folli per i vostri amici e quattro zampe. Prima della pubblicità e di Ciccio Bello leggiamo Diana dalla Tisana, siamo in Friuli. Lei dice: ragazze, ho acquistato la lettiera automatica, penso sia quella autopulente, per i miei due gatti fantastici. Ho speso come comprassi una lavatrice di 9 kg.
1: Accidenti.
0: E quindi avrà speso dai 300 ai 600.
1: Costa tanto, però dice lei dice il miglior acquisto, torna su sulla, il miglior acquisto con due gatti è stato questo: comprare la lettiera automatica e poi allega foto delle creature adorabili.
0: Pelo e Perla, pelo pelosone 6 kg di fusa, Perla pelo corto 5 kg di supponenza.
1: Perché è femmina, capito? Per quello
0: grande.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despare de
1: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: un mashup. Non cadere dalla sedia, sì. Pino Daniele con il suo pazzo, remix Afro House e Mahmood, sì, versus Mono Ciao, tutta Bongo Gold mashup.
1: Sì.
2: Italiano, la musica italiana tutta.
1: Ora, da volevo fare. Chiedere, volevo chiedere a Ciccio Bello, ma io che mi faccio lo shatù? È lo stesso del mashup?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: perché a volte confondo e dico al mio nuovo parrucchiere:
0: fammi un mashup.
1: Fammi un mashup, no, lo shatù. No, fammi le mesh. Sì. Faccio un po',
0: un po' di casino
1: sì, da quando ascolto un po'
0: Antonello Cerri,
1: i mixati di Antonello Cerri, detto Ciccio Bello.
0: Hai ragione,
1: va bene, faccio confusione.
0: Allora, Antonello Cerri,
1: miseria,
0: se mi stai confondendo le,
1: esatto,
0: parrucchiere di mezza Italia,
1: faccio confusione con sto mashup, mesh,
0: balayage,
1: il balayage, lei ha detto, ma se faccio
0: un'altra roba,
1: ma se faccio un mariage,
0: mariage,
1: no, prima devi trovare la materia prima. È vero. Allora ascoltiamo Davide da Piazzola sul Brenta. Spese pazze per il nostro amico a quattro zampe. Già il fatto di comprare il cane è una spesa folle.
0: Beh, adottate,
1: lo dice,
0: cani,
1: lo dice Davide. Ma lui ha preso col pedigree. Ciao!
3: Beh, la spesa più grande è, diciamo che è quella di comprare un Labrador, che intanto parte dai 1200 ai 1500 con il pedigree.
1: Ah, però!
3: E poi è da pregare il Signore che durante la sua vita non si ammali, perché
1: sì,
3: dopo andare dal veterinario non è come una volta che spendevi una cazzata,
1: sì,
3: adesso invece anche loro si fanno pagare una puntura,
1: sì,
3: 100 euro,
1: sì,
3: un vaccino 50,
0: ma
3: 100
0: sì,
3: euro.
0: Non è più veterinario
1: però,
0: una volta, adesso
1: caspita,
0: vai là e...
1: Cioè, ma
0: è come quando tu vai a farti il
1: un
0: botox.
1: Un filler, cioè,
0: esatto,
1: spendo meno a farmi il botox.
0: Così meno, tu che ti fai il botox dei
1: veterani
0: vaccini.
1: Vuoi mettere l'amore che ti dà un pelosetto,
0: sì,
1: piuttosto che una ruga spianata.
0: Che te che non
1: ma
0: hai
1: non
0: nessuno,
1: c'è confronto.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: invece che dire Angelica, sì, diceva disonesta,
1: esatto, manigolda,
0: manigolda,
1: oppure birichina un po',
0: birichina un po', birichina.org, voglio aprire un
1: se
0: account.
1: Faceva birichina di là, sì, lo passavano tutto il giorno,
0: esatto, voglio dire, occasioni perse. 11.50, gli ultimi 10 minuti di Sorelle d'Italia, mercoledì 20 di maggio. Spese folli per il cane, il gatto, il pesce rosso, il criceto, boh, il lama, l'asino,
1: la vostra fidanzata, il vostro,
0: il cavallo,
1: fidanzato,
0: anche il cavallo, per il cavallo,
1: il pitone, il albino,
0: esatto, il pappagallo,
1: il basilisco,
0: esatto, Andrea,
1: il drago del deserto,
0: Andrea da Porto Tolle, vedi, anche
1: la
0: lui,
1: disonesta, esatto, di Breganziol,
0: esatto, quella è una specie in via di estinzione, manca poco ormai,
1: si è trasferita adesso,
0: esatto. Andrea da Porto Tolle, dicevamo, ci scrive: il mio gatto quella volta che ha ingoiato un elastico per capelli, corsa in dal medico, intervento chirurgico d'urgenza di notte, spesa 1800 euro di clinica.
1: Sì, raga,
0: 1800, cioè neanche se mi faccio la blefaro,
1: no,
0: mi costa così,
1: ti costa meno, perché
0: Federica,
1: per farla all'estero ti costa meno,
0: esatto. Federica da Pordenone: spendiamo 180 euro al mese di crocchette idrolizzate speciali e integratori dermatologici perché il mio cane ha una rara forma di allergia. Mannaggia,
1: penso se diamo da mangiare a te che sei allergica a tutto.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: come lei.
1: In chiusura abbiamo due messaggi, anzi un vocale e un messaggio imperdibile, perché Serena da Sacile, a proposito di spese folli, dice: ho comprato una cuccia da esterno coibentata, sembrava una casa vera, pagata 600 euro, il cane non c'è mai entrato, la usa mio figlio per nasconderci i giocattoli.
0: Ma mettici il figlio.
1: Esatto, fuori, cioè mandalo fuori sto bamboccione, mandalo a vivere da solo nella cuccia del cane.
0: Se gli hai tolto il pannolino, mandalo a vivere là.
1: Esatto. E allora, per chiudere in bellezza,
0: stiamo scherzando prima che qualcuno chiami.
1: Ma non rompete i coglioni, dai, sta scherzando, veramente, dai. Allora, il genio della puntata, sai che abbiamo il genio della puntata,
0: o
1: la genia.
0: Il premio disonesto va a
1: Thomas da Asiago, che dice così.
2: Ma la spesa più grande secondo me non è il cane, è la moglie.
1: Ciao, Thomas, bravo!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza, così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza, tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no, le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: È il suono.

0: in qualche modo dovete essere felici, mettiamola così.
1: Perché?
0: Beh, metà settimana.
1: E perché inizia?
0: La pausa pranzo.
1: Pagiarotta e scucchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pagiarotta e scucchiarella.
3: Pagiarotta e scucchiarella.
1: Buongiornissimo, amici e amiche di Radio Bella Monella. Iniziamo la puntata del mercoledì con la pausa pranzo. Pagiarotta e scocchiarella, io sono la Dallan.
0: Io sono Damiano.
1: Ciao,
0: Cementa.
1: Piacere.
0: Piacere.
1: Bello lavorare insieme, non ci siamo mai conosciuti.
0: Compleanno di mia mamma oggi,
1: Davvero?
0: Fagli auguri.
1: Happy birthday, mamma di Dami, no, santa
0: parla,
1: donna.
0: Non parla inglese.
1: Non parla inglese.
0: In italiano.
1: Buon compleanno.
0: Buon compleanno, Carmela.
1: Buon compleanno, Cammela. Va bene. Tanti auguri, sarà sicuramente ascoltando, vero?
0: Ma dipende, va a periodi.
1: Questo è il periodo giusto. Che si fa in questa puntata?
0: Si
1: chiacchiera,
0: canta,
1: si gioca,
0: si balla, yeah. Tante cose, tutte usufruibili al numero 393-7366-170.
1: E visto che cantiamo, iniziamo subito con Laura Pausini con Strani Amori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Mi disp-

0: avvelenerà.
1: Tananai con Veleno su Radio Bella e Monella. It's time, è il momento di cantare.
2: Beh, c'è un'ascoltatrice che l'ha già fatto, però sì. Sotto le note di Tananai salutiamo Silvia. Però adesso cantate per richiedere la vostra canzone italiana preferita.
1: 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa. We'll be right back.

0: Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: La nuova di Fulminacci, maledetto me su Radio Bella e Monella. Maledetti noi che non ne veniamo fuori quando dobbiamo cantare, che dobbiamo scegliere le vostre canzoni che avete mandato al 393-7366-170.
1: È sempre difficile, però non abbiate paura, prima o poi toccherà ad ognuno di voi. Beh, andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...

0: La parola misteriosa di oggi è respiro. Shh, non vi ho detto niente.
1: Cosa stai facendo?
0: niente.
1: Hai suggerito?
0: No. Stavo dicendo, Mace, salmo con la pesce, con cattive abitudini.
1: Le cattive abitudini che hai tu quando fai queste cose.
0: Ma non ho mai fatto niente di male. Solo per i miei amici ascoltatori. Respiro.
1: Che lecchino. Non è respiro, ragazzi. Però preparatevi, appunto, perché tra poco giochiamo al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170. Chissà chi si porta a casa la t-shirt oggi.
0: Quindi adesso cambiamo le parole.
1: Vabbè, per forza.
0: Non si possono usare quelle di prima.
1: No, non si possono usare.
0: Era respiro comunque. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Chi
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
19: Buongiorno Unca!
20: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
21: Non potete perdervelo!
22: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso
25: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
27: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bellissima pillola degli anni che ha visto protagonisti Adriano Celentano con Per Averti.
2: C'era anche Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. All'inizio Mr. Rain e Clara con Un milione di notti.
1: Pronti che si gioca?
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Complimentoni a Fausto, che è stato il più veloce, ha detto respiro, ha vinto. Basta, semplicemente. Dai, a parte
1: bravissimo,
2: gli scherzi.
1: Fausto.
2: Allora, cinque parole, come sempre, a caccia della sesta, quella misteriosa, quella che vi fa vincere la t-shirt della vostra radio, tutta da cantare.
1: Allora, prendete nota, oggi è facile, dovete essere veloci. Personale, grande, amore, cercare... strada.
2: Dici che è tanto facile?
1: Sì, secondo me sì.
2: Va bene. Personale, grande, amore, cercare e strada. C'è una t-shirt di Bella e Monella per voi.
0: Salvati questo numero 393.

0: come cantano Giuliano Palma e Fabri Fibra. Le parole di oggi sono personale, grande, amore, cercare e strada. Avete mandato un sacco di messaggini.
1: Tanti,
0: li leggiamo.
1: Tanti oggi. C'è chi gioca con la parola fuga, Fabiana. Chi ci prova con casa, una delle nostre campionesse, Michela. C'è chi gioca con coraggio, ci salutano da Pieve.
0: Ciao, no, non è neanche coraggio. Leggiamo qualche altro messaggio. Ciao, Olivia da Brescia. La parola di oggi potrebbe essere anima. No, non è anima. Ciao, potrebbe essere codice. Ciao, Patti. No, neanche codice. Sentiamo.
2: Può essere percorso?
1: No, così veloce
0: Sandra.
1: No, però.
0: Sandra.
1: Calma.
2: Può essere percorso? Sandra.
0: Ciao Sandra.
1: Ciao Sandra. Comunque era tutto messo velocizzato per colpa di lei.
3: Ciao Radio posso... Belle Monella. La parola di oggi è...
1: Silenzio. E silenzio.
0: Devo pensarci.
3: Storia.
0: Ah, potrebbe essere storia. No, le ripetiamo
1: storia,
0: velocemente.
1: Ragazzi, al volo. Personale, grande, amore, cercare e strada.

0: quanti di voi andranno a sentire Ultimo a Tor Vergata? Chissà, chissà.
1: Chissà, chissà, ma chissà quanti riusciranno ad indovinare la parola di oggi. Personale, grande, amore, cercare e strada. Siete tanti, andiamo a sentire subito qualche vocina perché siete davvero tantissimi oggi. Pronto?
2: Ciao, io provo con la parola messaggio.
1: No,
2: ciao, Marta.
1: Ciao, ciao Marta. Marta, grazie per aver giocato, non è messaggio. Poi chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Per me la parola è vittoria.
1: No, no,
3: Enrico
1: no.
3: Da Chioggia.
1: Non è vittoria, vittoria, Enrico. Hermes dice codice, non è codice, ci provano con difesa, non è difesa. Poi chi c'è?
0: La parola potrebbe essere punto. No, non è punto, ci prova Roberta con uscita. Poi buongiorno, la parola misteriosa di oggi forse è cuore. Già,
1: no,
0: Francesco,
1: no, no,
0: che
1: no, ragazzi,
0: carino Francesco.
1: Veloci,
0: sempre.
1: Personale, grande, amore, cercare e strada.
0: C'è Max Gazzè con Sotto casa.

0: buongiorno. Buongiorno. Da io solo. Per me la parola è amore.
1: Amore.
0: Perdere l'amore.
2: No, quello è Ranieri.
1: Perdere
2: no?
1: L'amore.
3: La parola potrebbe essere nome.
1: Nome.
3: Strada. Nome personale.
2: Sì.
3: E avanti.
1: E avanti.
3: Nome dell'amore.
2: Avanti tutta.
1: No.
0: Per caso la parola è sogno?
2: No, no, no.
0: Ciao.
2: No. Ciao, ciao, ciao.
1: Neanche sogno.
2: Avete giocato in tantissimi. Io devo fare tre complimentoni in particolare. A Stefano, che ha indovinato.
1: Bravo.
2: A Roberta,
1: brava,
2: che ha indovinato.
1: Brava.
2: A Céline, che oggi ha indovinato, la sentiamo.
4: Ciao, Céline Pordenone.
1: Ciao, Céline.
4: La parola oggi può essere successo? Ciao, grazie.
1: Brava.
2: Può essere successo, però lo sapete, vince sempre solo
1: il più veloce. E il più veloce di oggi è stato Vittorio da Salgareda, che appunto ha indovinato la parola di oggi. Facciamo un po' i collegamenti.
2: Un successo personale, mm-hmm. un grande successo, sì. Avere successo in amore, cercare, perché tante volte la gente lo cerca, il successo è la famosa strada verso il successo.
1: Esatto, bravissimo Vittorio, che ti porti a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Noi ci sentiamo tra pochissimo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende

0: Aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Scoperto da parte della Guardia di Finanza di Rovigo un traffico di anabolizzanti nel mondo delle palestre che ha portato alla denuncia di 8 persone. I finanzieri hanno accertato che lo smistamento delle sostanze illecite partiva da una ditta di Villa Dose specializzata nella rivendita di integratori sportivi. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate 200 pasticche, tutte di importazione illecita. 4,7 milioni di euro posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Treviso in un'indagine per bancarotta fraudolenta nella quale sono indagate 12 persone accusate anche di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I criminali avrebbero adottato su larga scala un disegno per svuotare oltre 30 aziende in crisi con sede nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca. In un contesto di mercato caratterizzato da conflitti, calo dei consumi e dazi negli Stati Uniti, i produttori italiani di vino hanno iniziato a guardare con maggiore attenzione ad altre aree geografiche. Nel 2025 le esportazioni di vino nei 13 mercati emergenti hanno superato i 400 milioni di euro, più 4,3% rispetto al 2024. Tra i paesi focalizzati la Colombia, l'India, Marocco, Messico, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Thailandia. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: sono Matteo.
1: Vito nella piaga con Che fastidio. Posso dire, ancora adesso me la canto tutta. Bella sta canzone.
2: Molto, molto bella. Seconda ora con noi, 9 minuti dopo le 13. Abbiamo scoperto e vogliamo parlare con voi di un truffatore. Un noto truffatore, in realtà molto famoso, che si chiama Salvador Dalì.
1: Guardate, proprio uno che passa proprio sotto qui a Castelfranco Veneto in via delle Mimose 12. Stiamo parlando proprio di una persona a caso. Eppure, cosa faceva il buon artista? Pagava le cene con assegni che sapeva che non sarebbero mai stati incassati. Ha trasformato, dicono in questo articolo, la vanità degli altri in anni di cene gratis.
2: Cioè, praticamente entrando meglio nel discorso, cosa faceva? Aveva questi assegni, li firmava, nel retro disegnava qualcosa di unico e poi lasciava al ristoratore una scelta, no? Diceva o incassi il pezzo di carta o comunque ti conservi l'opera, no? Comunque stiamo parlando di Salvador Dalì.
1: Stiamo parlando di New York e degli anni 60. Lui piaceva ovviamente prenotare anche nei ristoranti più esclusivi e si presentava con la ciurma dietro, no?
2: Possiamo dire,
1: pago io.
2: È un po' quello che fanno gli influencer al giorno d'oggi.
1: Che fanno gli splendidi, cioè, con i soldi degli
2: l'influencer
1: altri.
2: L'influencer al giorno d'oggi è un'evoluzione di Salvador Dalì.

0: prima crema.
1: Io e Damiano nel fuori onda stavamo facendo un video hot.
2: Non è vero, non è vero.
1: Non è vero, va bene.
2: No, mi dissocio.
1: Tocco e Joliet sì. Su Bella Monella.
2: Stiamo parlando di Salvador Dalì, era un po' l'influencer dei tempi antichi, mettiamola così. In realtà ci sono delle frasi anche molto molto belle, perché lui dice: il valore non sta nell'oggetto, ma sta nella testa di chi compra. E quindi da lì ha capito un po' che poteva trasformare la vanità degli altri in una cena, o comunque in quello che voleva scroccare.
1: Lui, esatto, ha usato un po' l'astuzia. In realtà funziona soprattutto con chi si intende d'arte, certo. Perché l'arte è soggettiva. Quante volte anche degli artisti sono diventati famosi dopo che un grande critico ha detto no, quello è bravo veramente. Cioè è veramente soggettivo e il valore dipende dal nostro occhio, come può essere un bel quadro, un oggetto di design. Bisogna essere però molto istruiti nell'arte.
2: Io in arte sono molto ignorante. Pensa che alle medie facevo disegnare mia sorella.
1: Non ci credo, dai.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire, io volevo chiederti, Dami, se tu potessi acquistare un quadro adesso, sei pieno di soldi, prendi.
2: Ma non mi frega tanto a me.
1: A te non frega niente dell'arte.
2: Ma proprio zero.
1: Cioè, non ti compreresti la notte stellata di Van Gogh?
2: No. Io ricordo che alle medie, alla tesina delle medie, ho portato Pollock. Avevo un odio verso Pollock.
1: Perché?
2: Perché faceva robe a caso ed era famoso, cioè, faceva schizzi. C'erano le sigarette, c'erano i mozziconi di sigaretta.
1: È un po' arrabbiato,
2: sui cosi di Pollock, dai.

0: proprio incapace nei disegni, mi dispiace ammetterlo, cioè io ancora gli omini li disegno tipo in stereotipo,
1: quindi a te. Sì. Il corpo che è una linea dritta, le braccia altre due linee, la faccia un tondino e due smile.
0: E ho un ricordo di una mia compagna alle medie che si imbruttì tantissimo perché lei sapeva che i disegni miei li faceva mia sorella e fece un po' la spia.
1: No,
0: sì.
1: Gliel'ha detto, ha fatto bene.
0: Pensa che stronza.
1: Stavi truffando la tua professoressa di arte.
2: Per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
19: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona.

0: Mi sembra di essere sul Tagadà.
1: Sul Tagadà?
0: Sì.
1: Che senso?
0: Perché c'era una hit dopo l'altra. Iram, ovunque sarai, e lo dico con Alexandra Stan, Mr. Tribale, Saxo Beat.
1: H7 all'inizio con Loca. Grazie come sempre per la pillola.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta allora. Da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta. Qua vedo una lista di quadri super costosi.
0: Sì.
1: C'è anche il buon Pollock di cui avevamo parlato
0: prima. Lo sapevo che c'era.
1: Jackson.
0: Ne ero convinta. Ma noi partiamo dalla decima posizione dei quadri e delle opere più pagate al mondo. Iniziamo al decimo posto con Modigliani, il Nu Couché.
1: Ecco,
0: si pronuncia così?
1: Io non so chi sia, Amedeo Modigliani, sono sincero.
0: Va bene. Allora,
1: tu
0: 145
1: sì.
0: milioni di dollari questo dipinto. Lui è un artista livornese, dal 1917 al 1918. È uno dei suoi famosi quadri famosi più conosciuti.
1: Ma adesso, tralasciando il letto, tu l'hai già sentito?
0: L'ho studiato Modigliani.
1: Ah, l'hai studiato?
0: Certo.
1: Però hai fatto la scuola.
0: Ho fatto la scuola.
1: Vedi, allora sei avvantaggiata.
0: Vabbè, io avevo storia dell'arte.
1: 145 milioni di dollari. Sono curioso poi di andare a vedere la foto.
0: Andiamo a vederla, anche perché è molto bello questo dipinto.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cambiare.

0: In questa classifica dei quadri più costosi al mondo c'è anche questo quadro di Pollock, visto che ne parlavamo prima, già dal titolo, cioè 17A. Ma che cosa vuol dire? Cioè, cos'è? È il numero civico? Dammi una spiegazione a quest'opera d'arte.
1: Allora, confermo.
0: No, sincero.
1: È proprio brutta.
0: Ma non ha senso, non è che è brutta, cioè può essere anche carina perché alla fine sono colori, sono robe a caso, ma
1: sì,
0: non ha senso.
1: Stiamo parlando comunque di robe astratte, di espressionismo, quindi già l'espressionismo dice io esprimo quello che voglio, però non riusciamo a capire cosa esprimi, Pollock.
0: Non è giusto che uno paghi. Aspetti che andiamo a
1: vedere.
0: Cioè, il valore di mercato è stato venduto a 200 milioni di dollari. Cioè, se uno spende 200 milioni di dollari per questa cosa qui, è un'ingiustizia nei confronti miei che lavoro 20 ore al giorno.
1: È vero, secondo me tutti all'ascolto stanno pensando a questa cosa. Come si chiama il quadro?
0: 17A di Pollock.
1: Andatevelo a vedere e diteci un po' anche che ne pensate.
2: Radio Bella e Monella.
3: Io vorrei

0: guardo quel quadro, no Maria, io esco. Madonna santa, ragazzi.
1: È imbarazzante.
0: Saprei io cosa. L'unica cosa che mi viene a dire guardando quel quadro, no Maria, io esco. Madonna santa, ragazzi.
1: È imbarazzante.
0: Saprei io cosa fare con sti soldi. Tanta

0: povero Pollock, ormai dissato così da tutti quanti, mi sento quasi un po' in colpa, ma in realtà io lo stimo,
1: Ah, cioè, certo, ma è stato più intelligente di noi.
0: È stato troppo intelligente.
1: Sì. Ci ha scritto Lisa al 393-7366-170. No, vabbè, ma che è sta cosa? Un quadro? Come direbbe la sora Lella, andiamo bene. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore

0: Per un intero anno visita il sito www.cittadellasperanza.org.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 14:03.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Il 5 giugno a Treviso torna per la 36esima edizione la Corri Treviso in notturna. Benvenuto al presidente dell'ASD Enrico Caldato.
7: Grazie a voi.
6: Due percorsi, quello rosso e quello arancione. Vuole darci qualche dettaglio in più?
7: Allora, ci sarà il percorso, quello del 3,3 km degli amatori master, che ci saranno circa 600 partecipanti con partenza alle ore 20, e quello toccherà il percorso un po' si può dire le zone più caratteristiche di Treviso, da via Roggia a piazza Trentin, piazza Rinaldi, che è un po' nascosta così, naturalmente piazza dei Signori e San Leonardo, e poi faremo lungo Sile e rientreremo da Corso del Popolo e si passerà all'arrivo in piazza Duomo, come detto prima, a 3 giri da 3,3 km. Questo sarà il percorso più lungo. Niente, poi avremo il percorso quello breve, che sarà da 1 km, che tra l'altro è misurato, certificato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, quindi fa testo per gli atleti, dove saranno gli atleti sia maschile che femminile invitati, quindi sono dei top runner, che saranno una ventina maschile e una ventina femminile, lì è 1 km, ripeto, faranno 5 giri le donne e 10 giri gli uomini.
6: Sul sito corritreviso.it ci sono tutte le informazioni sui tracciati e su come iscriversi. Grazie Enrico Caldato, presidente di ASD Corri Treviso.
7: Grazie a voi, grazie.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Bella e Monella ad aprire la nostra seconda ora, anzi la terza ora della pausa
1: terza.
0: Pranzo, Paciarotta e Scocchiarella. Stiamo parlando di quadri e dei quadri più pagati al mondo di artisti in particolare. Ce la siamo presa un po' con Pollock. Adesso andiamo un po' a parlare di Gauguin.
1: Allora, Gauguin, anche lui, quadro da circa 210 milioni di dollari, dipinto nel lontano 1892, però posso dire che questo, andandolo a googolare, non è così male.
0: Allora, Gauguin è intoccabile, dai. Tutti quelli che hanno comunque dipinto in questo periodo storico, secondo me, sono intoccabili.
1: Allora, 210 milioni sono comunque tantissimi, non ci spenderei mai. Beh, però rispetto a Pollock...
0: Beh, rispetto a Pollock sì, almeno qui c'è un senso, no?
1: Esatto.
0: Nel quadro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

fatto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è

0: dopo privatamente.
1: Non
0: Torsina,
1: non penso stia ascoltando.
0: Dici? Secondo me è uno tutto da cantare.
1: Sì. Adesso a cantare invece tocca di nuovo ai nostri ascoltatori. C'è la canzone che fa, salvatevi il numero 393 7366 170.
0: È molto semplice, ve lo salvate in rubrica, entrate su WhatsApp o anche Telegram, utilizzate anche Telegram, mandate un messaggio vocale e dite: ciao Radio Bella e Monella, ciao Adallan, ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: vero.
1: Erano gli anni,
0: bellissima,
1: gli anni belli del 2003 con la voce di Paolo Meneguzzi. Vero o falso? Adesso però andiamo a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
0: Ma è una bella canzone da alzare il volume.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone Questa vita mia e voglio volume. Voglio cantare fino all'ultima canzone. Grazie, ciao.

0: Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma tu lo sai che prima ho beccato il direttore Marco Baxo a correre con Matteo Monti?
2: Sì, stavano ascoltando il banner Romina.
1: Certo, con Felicità, poi Mahmood con Ratatà e alla fine Anna Oxa con
2: Donna con te. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Allora, abbiamo una cosa bella da ricordarvi, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
2: Allora, noi ricordiamo la data, domenica 31 maggio, abbiamo detto a Curtarolo, agli impianti sportivi di Via Kennedy, poi dalle ore 8, ci sarà il DJ set con l'animazione, con la Monica Morgan ed M-Beat DJ, per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Poi dalle 10 sul palco arriverà la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Mi raccomando, vi aspettiamo con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: Adriano Nannini, Giorgia, due voci inconfondibili, era il 2009 con Salvami su Bella Monella. Allora, è arrivato un bellissimo messaggio da un nostro ascoltatore e lo vogliamo mettere perché ci ha fatto molto sorridere. Vai, parte, c'è Bluecard, vai.
1: Ciao Radio Bella Monella. Non so perché, ma questa radio mi mette tanto di quella grinta, soprattutto bravo. Quando sta la Dall'Anni e Damiana Menta.
2: Bravo, bravo.
1: Il pomeriggio per me le tre ore volano.
0: Grazie.
1: In un batter d'occhio. Viva la Dall'Anni, viva Damiana Menta!
0: Damiana Menta!
1: Giovanni dal Gargano!
0: Allora, Giovanni, tu hai un obiettivo, no? Tu, cioè, tu devi far arrivare Bella Monella ovunque. C'è anche tutti i barchini che ci sono in spiaggia. Devono ascoltare Radio Bella Monella nella pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella. Va
3: con
0: bene?
3: Damiana Menta
0: e la Dall'Anni, ok?
4: Radio Bella e Monella.

0: Io vi ricordo di andare sulla nostra pagina Instagram perché è uscita la terza parola, basta guardare le stories, quindi segnatevela perché poi venerdì saremo alla ricerca del campione che vincerà il super premio.
1: Ma di già? Lo sai già. Che abbiamo anche già qualche ascoltatore che se le sta segnando, sta cercando di capire.
0: Deve essere così,
1: Beh, anche noi stiamo cercando di capire, ma io ancora non l'ho indovinata, mi sa.
0: Vabbè, con tre parole è ancora difficile. Comunque, ve lo ricordo, così non potete obiettare venerdì, non potete dire ma perché. Ragazzi, sulla nostra pagina Instagram, sulle stories, è uscita la terza parola, andatevela a segnare.
1: Poi vi invitiamo anche a aggiungervi al nostro gruppo Telegram, quelli di Bella e Monella. È molto bello perché poi si crea questa bella community e ovviamente anche c'è il gruppo WhatsApp, c'è il gruppo siamo dappertutto.
0: Ovunque, everywhere. C'è Gianni Morandi anche in questo caso, l'ultima del 2026, si intitola Monghidoro.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: La voce inconfondibile di Gianni Morandi con il Monghi d'Oro a chiudere le tre ore della pausa pranzo. Paciarotte e Scrocchiarella su Radio Bella Monella.
2: Noi ci sentiamo per quanto mi riguarda questa sera in replica con Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15 con la Dall'Anna.
1: Ciao ragazzuoli, vi lasciamo con Alvise.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dall'An, se si muove.
2: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 da 2 minuti.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Un mondo colorful, come dicono loro, è l'azienda dell'iconico evidenziatore. A Voci del Territorio conosciamo da vicino Stabilo e lo facciamo con Magda Borsani, marketing manager della filiale italiana. Benvenuta, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno anche a voi. Per me è un piacere essere qui per raccontarvi un pochino di Stabilo, di questa azienda che è veramente coloratissima.
2: Questa è un'azienda storica. Quando nasce e in quanti paesi siete presenti?
4: Stabilo nasce 170 anni fa a Norimberga, dove risiedevano le prime miniere di grafite. Stabilo è la pronuncia che esiste solo in Italia. In tutto il mondo Stabilo è conosciuta come Stabilo, perché deriviamo dal tedesco Stabil, ossia la prima mina stabile, fissa. È da anni un'azienda di proprietà familiare, quindi c'è questo passaggio di testimone molto affascinante da padre in figlio, e i proprietari si chiamano proprio Schwanhäuser, quindi è rimasto il cognome di famiglia, solo la desinenza, la radice Schwan, che vuol dire anche cigno. Infatti il simbolo del cigno bianco, che vuol dire anche purezza, eleganza, è rimasto nel logo. Se lo vedete sul fusto o sul fondello delle nostre penne, matite e evidenziatori.
2: Abbiamo colorato un po' la nostra giornata. Io ringrazio Magda Borsani, marketing manager della filiale italiana Stabilo, per essere stata con noi. Grazie e buona giornata.
4: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, ci riequilibriamo nuovamente con il nostro pomeriggio. Alcuni di voi sono quasi al termine della giornata lavorativa, chi invece l'ha già terminata, qualcuno invece sta per affrontarla, e quindi vi si dà una mano a tutti quanti. Oggi torniamo nel 2003 con gli Eiffel 65, quindi prepariamoci, un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Bambole di pezza porno su Radio Bella e Monella. Abbiamo aperto la nostra puntata con la canzone Perdono di Tiziano Ferro nel remake, ovviamente fatto insieme a Lazza. Beh, Tiziano Ferro proprio ha svelato qual è la tracklist completa di Sono un grande deluxe, che ha confermato quindi 5 ospiti presenti nei nuovi brani. Cosa vuol dire? Vuol dire che 2 li abbiamo già sentiti, ovvero il primo è stato Superstar insieme a Giorgia, mentre per quanto riguarda il secondo è proprio quello che ha aperto la nostra trasmissione insieme, Perdono con Lazza. Ma ci sono altri featuring che potete trovare all'interno di questo album, e ovviamente stiamo parlando di Felice a metà con Shiva, Perverso insieme a Dito nella piaga e Ti sognai featuring Ariete. Poi ci sono tanti altri tante altre canzoni che troviamo già nel CD Sono un grande. Il deluxe verrà fuori tra poco, quindi preparatevi perché ci sono veramente tante cose che stanno bollendo in pentola per Tiziano Ferro. Tra l'altro tra poco parliamo anche di Stadi 26, ovvero il tour che vedrà impegnato proprio questo cantante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stesso universo.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Bella e Monella. Stavamo parlando di Tiziano Ferro che continua la corsa ai biglietti per quanto riguarda Stadi 26, cioè il tour che porterà Tiziano Ferro nei principali stadi italiani. Beh, a poche ore, pensate, dall'annuncio di questo nuovo tour, sono già stati venduti oltre 200.000 biglietti. E quindi cosa ha dovuto fare Tiziano Ferro? Ha dovuto raddoppiare le date, intanto di Milano, quindi il 6 e il 7 giugno ci saranno gli spettacoli, e quelli di Roma, 27 e 28 giugno. Quindi fate attenzione, perché ha già dovuto raddoppiare alcune date. Se non avete trovato biglietti prima, magari li trovate adesso, o se non li avete trovati prima, non li trovate adesso, state sicuri che raddoppierà anche qualche altra data.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gramaro, via le mani dagli occhi su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte.
10: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso, sempre più bella! Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
18: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
19: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico.
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
24: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la pillola,
2: laggiù. Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Io come DJ Antunello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi spaccio le corde.
1: Mentre ti dormo.

0: nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare 883 versus Lady Brian, Hanno Ucciso Kenta, Jody Meshup, Rose Villan con Fuorilegge e Gabri Ponte con Tutta l'Italia. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. C'è una maglietta targata Bella e Monella. Vi daremo due indizi difficili e saranno i primi. Due indizi facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche adesso che non vi ho dato nessun indizio. Ma attenzione, perché stiamo cercando un personaggio che è nato 75 anni fa. Questo personaggio, nato 75 anni fa, è romano, non di nome, naturalmente, ha condotto il Festival di Sanremo e canta di un passerotto che non deve andare via. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
4: E ciao!

0: sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: E come darti torto, Carolello, con i Bundabash è tutta un'altra storia, ma abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366170 per regalarvi una maglietta di Belle Monella. Quali erano gli indizi del personaggio misterioso di oggi? È nato 75 anni fa, è romano, ha condotto il Festival di Sanremo e canta di un passerotto che non deve andare via. Sentiamo!
2: Renato Zero.
1: Non è Renato Zero, mi dispiace, non canta lui, passerotto non andare via.
3: È Claudio Baglioni. Ciao da Lorella.
1: È Claudio Baglioni? È Claudio Baglioni? Sentiamovi, dica.
4: Baglioni.
1: Sei tu. Esatto, vedi, c'è chi ha detto il nome, chi il cognome, chi?
2: Baglioni.
1: Esatto, solo il cognome. Poi
5: la
1: dica.
5: Manella Mara da Padova. La risposta esatta è Claudio Baglioni.
1: Ecco, siete stati in tantissimi a scrivere Claudio Baglioni. Congratulazioni a tutti quanti perché avete indovinato. Però bisogna fare maggiormente le congratulazioni con la maglietta in mano, perché ovviamente se l'è guadagnata Antonella da Cittadella, che quindi è stata la più veloce.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
2: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!

0: Viaggio, fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 7 Delia al mio paese su Radio Bella Monella apre ufficialmente le 2 ore fino alle 18 anche con Andrea Ferrara.
1: Siamo già un po' stanchi, ma si comincia belli così.
2: Sei stanco?
1: Struccicoliente, sì, un pochino, sì. Guarda, i muscoli mi fanno un male, ragazzi.
2: Svegliarsi a mezzogiorno.

0: Ci siamo, signori, cominciamo queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise puntuali nella casa di Bella e Monella. Siamo belli carichi, questo sì. Stanchi, anche no, in realtà, però un pochino provato io sì, oggi mi sono allenato, un po' provato, devo dirlo. Però attenzione, sai che non sono più credibile. Guarda, è vero. Ormai mi sto allenando, lo sai bene.
1: Inizia ad andare.
0: Allora, perdonami, ecco. Posso dire una cosa? Perché adesso è stato bello fare questo personaggio, io sono contentissimo. È 7 anni che faccio questo personaggio, quello che si sveglia tardi perché tu ti svegli presto. Sono poco credibile ormai, capito? È questo il problema.
1: No, nella vita sei poco credibile.
0: Sì,
1: qualsiasi cosa tu dica sei poco credibile. Quindi.
0: A parte quello, però come sveglia tardi sono poco credibile. Purtroppo per me, perché io adoro svegliarmi tardi. È ma vero, va bene.
1: Che possiamo
0: farci?
1: Assolutamente.
0: Non posso più farlo. Ma, signori, è il momento adesso di cominciare, è il momento di cominciare a prepararvi, anzi, per le notizie urca urca che arriveranno fra poco.
1: Esattamente. Nel frattempo, però, c'è la musica Inegrita, Radio Conga. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Dolce Nera, My Love, qui su Radio Belle Monella. Entriamo così a gamba tesa, a doppia gamba, sulle notizie. Urca urca!
1: Eh sì, parliamo di maturità 2026. Qualche piccola goccia di maturità. Le abbiamo anche parlato con il presidente Alberto Stefani quando è venuto qui a salutarci. Ci ha detto, ci ha raccontato dove è stato come viaggio di maturità. Ma attenzione, perché parte il Toto Tracce.
0: Il Toto Tracce, quindi quali saranno le tracce utilizzate nella prima prova degli esami di maturità? Vai!
1: Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, il nuovo poker di favoriti.
0: Il nuovo, insomma, cioè, nel senso, è questo da 40
1: giovani
0: anni,
1: emergenti.
0: Da 150 anni.
1: Sono giovani emergenti. E attenzione che uno dei temi potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale, ma il titolo, appunto, l'articolo dice: occhio all'intelligenza artificiale usata anche durante magari l'eventuale esame di maturità.
0: Beh, come potrebbero farlo, perdonami, hanno accesso a internet durante
1: questi giovani d'oggi se ne inventano una più del diavolo.
0: Ma non è vero, ma
1: perché? Ma attenzione, perché parliamo anche già dell'anno prossimo, perché chiudiamo questo titolo con scuole aperte in estate in classe già il 31 di agosto.
0: Finalmente le grigliate in classe, è una cosa giusta da fare.
1: Non si fanno le grigliate in classe.
0: Il 31 agosto in classe cosa fai esattamente? Perdonami.
1: Inizia a studiare seriamente.
0: A voglia, con 52 gradi all'ombra in Italia è sempre
1: top. Ma ci sarà l'aria condizionata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Ossessione su Bella Monella. Andiamo con la seconda notizia. Urca, urca, urca! E parliamo di Julianne Moore.
1: Oh, fantastica Julianne Moore.
0: Mia figlia 23enne mi dice che è circondata dai maschi. Benvenuta nel mio mondo.
1: E che commento è? Scusami, che senso, perdonatemi.
0: Io riporto solo le parole di Julianne Moore.
1: Posso crederci comunque, Julianne Moore è una straordinaria attrice, anche una bellissima donna.
0: Certamente.
1: Oltre ad essere sicuramente interessantissima. La figlia non l'ho in mente.
0: Neanche
1: non so.
0: Io, devo essere sincero.
1: Però insomma, se ha preso anche solo una parte dalla madre, insomma sarà bellissima anche lei. E sarà bravissima anche lei.
0: Diciamo che ci sono delle situazioni dove magari uno si preoccupa quando uno dice sono circondata da uomini. Uno magari ti prende anche un attimo di paura. Invece è perché, essendo anche lei una bellissima ragazza,
1: certo,
0: sicuramente sarà molto corteggiata.
1: Molto corteggiata.
0: Mettiamola in questa maniera.
1: Però comunque.
0: A me fa ridere che dica benvenuta nel mio mondo, cioè nel senso bellissima donna.
1: Sì, sì, no, guarda, non posso dire le parolacce, sennò direi sti cazzi.
0: No, però, non puoi dire.
1: Perdonami, però
0: Andrea,
1: così,
0: adesso ci sopprimono.
1: No, chiedo scusa al pubblico.
0: Ci soppressano.
1: Ah, bella soppressata.
0: Con un filino di pane. Radio Bella e

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo con la pesce a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le notizie urca urca.
1: Tra poco parliamo insieme a voi perché è uscita una nuova serie televisiva su un personaggio molto amato dalla gente. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
5: Ma che oh!
4: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
16: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni su Bella e Monente. Bella
1: e
0: Monente.
1: E grazie mille per questi tre capolavori tutti da cantare: Cesare Cremonini, Kashmir Kashmir,
2: Mina ancora Mark Ronson remix
1: e Carl Brave con Lieto Fine. Ah, che bella la vita.
0: Bella e Monente.
2: Signori, ve l'avevamo promesso, adesso abbiamo insomma ripreso in mano un argomento, quello delle serie televisive. Perché? Perché Alvise finalmente ne ha vista una, sono contento
1: di
2: questo.
1: Non è vero,
2: questo,
1: non è vero, assolutamente.
2: Come no?
1: Abbiamo preso sonno.
2: Ma no, ma non si può, ma nemmeno quella in cui...
1: No, sto scherzando. Comunque è ufficialmente uscita la nuova serie su Berlino, che
2: esatto,
1: è stato uno di quei personaggi che è stato conosciuto e tanto apprezzato nella prima serie della Casa di Carta. Okay?
2: Esatto, sì, della Casa di Carta hanno fatto questo spin-off appunto su Berlino, la prima miniserie che era uscita, quella che ormai è due anni credo come miniserie,
1: sì, sì.
2: E adesso è uscita la seconda miniserie, che non è la seconda stagione di Berlino, ma è un'altra miniserie a parte.
1: Esatto.
2: E vabbè,
1: una cosa che mi ha stupito subito, ma mi pareva che fosse venuto anche fuori, è che all'interno della prima puntata c'è anche, allora, inizialmente l'ultima puntata della prima miniserie si era chiusa con una canzone italiana,
2: sì,
1: ok, una canzone patriottica italiana, Bella Ciao,
2: sì,
1: mentre si apre la seconda stagione con una canzone dei Ricchi e Poveri, sarà Perché ti amo, ok?
2: È molto molto vicino al mondo italiano.
1: Esatto.
2: Berlino in sé, il personaggio.
1: Esatto,
2: no?
1: Il personaggio di per sé. Detto questo, noi però vorremmo giocare insieme a voi. Facciamo finta di essere all'interno della serie La Casa di Carta.
2: La prima.
1: Ok? Prendendo il nome della città di dove abitate, come vi chiamereste all'interno della serie?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Scusa.

0: Hostel con Charlie Fa Surf su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Devo fare una piccola correzione. La canzone che citavo prima, Bella Ciao, era alla fine della... Però uno non può sbagliare.
1: Ho capito, capita.
0: Era alla fine della serie La Casa di Carta, sì. Mentre Umberto Tozzi con Ti Amo era stata usata nel finale della stagione di Berlino.
1: Ed è legato anche a tutto quello che c'era in quel finale di
0: Assolutamente.
1: Stagione.
0: Assolutamente.
1: Stiamo parlando proprio di questo, prendendo il nome della vostra città, quella dove abitate, o anche quella dove siete nati, non facciamo discriminazioni, come vi chiamereste nella casa di carta?
0: Okay. E stanno venendo fuori già adesso, aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, delle risposte molto carine.
1: Allora, mi piace molto questa, careancemento, si dice così, careancemento.
0: Pensa alla radio quando devi fare il colpo, dici chiamami careancemento. Ok, va bene, salutiamo tutti gli amici che abitano. Ovviamente noi non è che stiamo scherzando sui nomi dei vostri paesi,
1: no.
0: Così ipotizzando.
1: Non era Caerano?
0: Guarda, io credo che
1: io
0: possa farti anche una bella spaghettata di affaracino.
1: Ciao Radio Bella Manella,
0: ciao.
1: Vi direi Coni da Conegliano, ok? Ma preferirei la mia città originaria che al femminile, cioè Vicenza.
0: Però capito? Se abiti a Conegliano ti chiamerei Conegliano.
1: Coni?
0: No, Conegliano.
1: Non è che dobbiamo diminutivo, dai.
0: Americanizzare anche Conegliano, perché sennò...
1: Diminutivo ci stava, perdona.
0: No, non credo. 393-7366-170. Prendi il nome della tua città e diventerà il tuo nome nella casa di carta. Radio Bella

0: capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: È 17.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive. Sono quelli di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente nel torinese. Martedì il gruppo di esperti finlandesi ha recuperato le salme di Monica Montefalcone, originaria di Milano e madre di Giorgia, e di Federico Gualtieri, del novarese. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. Ora si chiude la procedura di infrazione aperta nel 2018 a nostro carico. Così l'assessore regionale Dario Bond al convegno dedicato alla direttiva nitrati e alle attività sviluppate dal Veneto per rispondere alle osservazioni formulate a Bruxelles, integrate e messe a sistema diverse banche dati regionali. Risposte concrete, solide e documentate, ha detto Bond. Una 36enne del veneziano, già diventata mamma con un precedente taglio cesareo, durante la seconda gravidanza si era accorta di un aumento anomalo del ventre. I medici hanno scoperto una massa a fianco del nascituro. Dopo 37 settimane di gravidanza è nato il piccolo di 3 kg. Adottato il taglio cesareo, i medici del reparto di Milano hanno estratto la massa anomala di 30 cm. È tutto.

0: Italiane da cantare. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
4: Carrefour. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18. Siamo partiti dalla notizia che è ritornata la stagione, una nuova stagione per quanto riguarda Berlino, protagonista della Casa di Carta, e vi stiamo chiedendo, partendo dal nome della città dove abitate, come vi chiamereste all'interno di questa serie?
1: Ci scrive Lisa al 393-7366-170, dice Jesolo.
2: Beh, okay. Meraviglioso.
1: Sarebbe bello comunque.
2: Meraviglioso, assolutamente.
1: Ehi, Jesolo, vieni qui.
2: Sì, ci sta.
1: Molto
2: ci sta assolutamente.
1: Ancora, anche Silvia dice cornuda, rimaniamo sempre. Questo potrebbe però, ecco, così cadere un po' in qualche offesa ogni tanto, no? Potrebbe essere.
2: Adesso non andiamo.
1: Perdonami, un po' come lui che ci dice cazzano. Ok. Andrea, ti vogliamo bene.
2: No, però... scusami, adesso sembra che.
1: Ho capito,
2: salutiamo tutti i nostri ascoltatori di Cazzano.
1: Tu immaginati una bella riunione con, che ne so, il professore che parla, dice Berlino, chiamami Cazzano. Tipo,
2: mi sembra un po' dice, sono qua.
1: A Cazzaro,
2: Cazzano.
1: Vabbè, però è un attimo sbagliato.
2: Non può essere un attimo, perché nonostante siano comunque dei ladri, sono dei professionisti nella serie.
1: Sì, è che la serie spagnola ogni tanto cade in certe tresciate un po' così, tipo tutti che cantano insieme. E ti amo.
2: Vabbè, 393-7366-170. Partendo dal nome della città dove abiti, come ti chiameresti all'interno della Casa di Carta?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fritti e Clementino solo una volta su Belle Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi chiedendovi, partendo dal nome della città dove abitate in questo momento, come ti chiamereste all'interno della serie Casa di Carta?
1: Ale dice ciao, io sarò Casa Corba.
0: Grandissimo.
1: Perdonami.
0: Grandissimo,
1: perdonami.
0: Casa Corba. Casa perdonami. Corba è qui vicino a noi. Ok,
1: cioè,
0: è vicino.
1: Davvero?
0: Sì, assolutamente. È
1: sotto
0: fa parte, esatto, fa parte di Vedelago. È tutta la parte che è sotto la strada che va da Castelfranco verso Treviso.
1: Quindi può arrivare in tempo per le nostre ore a portarci un po' di pizzette.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un posto come tutto quanta l'Italia. Facciamo un po'.
1: Sì, sì, sì. Certo, certo, certo.
0: Come tutta l'Italia, è un posto meraviglioso, assolutamente.
2: E allora Casa Corba, portaci le pizzette.
0: Beh, adesso non è che dobbiamo smuovere un intero paese.
1: È un colpo anche questo, no? Cioè, nel senso, in qualche modo, magari non rubarle, però insomma.
0: Adesso stai incentivando a pagare delle cose per noi. Certo. Va bene. 393-7366-170. Prendi il nome della città dove abiti e sarà il tuo nome all'interno della casa di carta.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella. Prendi il nome della città dove abiti e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
1: È arrivato un altro conegliano comunque.
0: Oh.
1: Perché conegliano ce ne siete in tantissimi. Alcuni propongono anche di chiamarsi direttamente Prosecco, però li cambiamo.
0: Ma non va bene.
1: A meno che non siate da Prosec. Capito? È un piccolo paesino. Sì. Cioè, esiste.
0: Sì, ho capito. Ma siccome c'è scritto Prosecco, ma non va bene conegliano. No.
1: Se sei di conegliano, è conegliano, non è Prosecco.
0: Esatto.
1: Mi dispiace. Ancora Ale dice: io sarei Castion.
0: Oh.
1: Capito?
0: È giusto.
1: Comunque anche questo può essere malinterpretato da alcuni.
0: Ma perché bisogna sempre malinterpretare tutto? È quella la mia domanda, capisci? Non va bene questa cosa.
1: Sei nel centro di una rapina, no? Perché alla fine è quello che servono questi nomi,
0: sì,
1: no? Della casa di carta. E a un certo punto devi chiamare qualcuno, ti deve chiamare Castion. E uno dice: ah, si è arrabbiato. Vabbè, lasciamo stare.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ti dimentichi che Maria era tuo il soprannome, che devi andare lì. Invece pensi che stia semplicemente imprecando a caso.
0: Ma è così. Non lo so. Vabbè, amici, continuate a dircelo: 393-7366-170. Prendete il nome della città dove abitate e quello sarà il vostro nome nella casa di carta. Radio

0: Dante, la più bella del mondo su Belle Monella, chiude anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Prendendo il nome della vostra città dove abitate, come vi chiamereste nella casa di carta? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco, si truccherà la fila.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Ligabue con Balliamo sul mondo.
1: Miguel Bosé, Bravi ragazzi.
0: E i Måneskin con Morirò da re.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry, sempre bello, sempre puntuale, sempre sempre, mi verrebbe da dire.
0: Sempre sempre.
1: Sempre sempre, bello. Sempre.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sai che quel sempre sempre lì mi ricorda molto Harry Potter, tra l'altro Harry Potter che uscirà con una serie TV tra pochissimo.
1: Sai a me cosa ricordava?

0: top player.
1: Grazie mille Roby, grazie mille Paolo, grazie mille Locos. Ritorniamo seri un attimino per quanto riguarda l'argomento, ovvero prendiamo il nome della vostra città dove abitate e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
2: Ma io stavo arrivando a quella roba lì che uscirà una serie.
1: Ma sono rientrati.
2: Lo so, mi hanno un attimo. Che ci possiamo fare?
0: Attenzione, perché lui dice: la mia casa di carta si chiamerebbe Carpino o Carpino, adesso non ricordo
1: bene. Secondo me è Carpino, però mi corregge. Se sbaglio mi correggerete.
2: Bella,
1: diceva Papa
2: questa
1: Wittila.
2: Citazione straordinaria. E comunque non è la casa di carta che si chiama, cioè il tuo personaggio nella casa di carta. Adesso forse non ha visto la casa di carta il nostro amico, però insomma ti invito a guardarla. La prima stagione è molto bella, la seconda forse un po' ripetitiva, la terza potevano anche risparmiarsela. E Berlino, la prima anche interessante, la un seconda... po' così. Non è la prima? Io pensavo di star rivedendo la prima. No. Scusami,
1: Niente. Amici, prendete il nome della città dove abitate, vi chiamerete così nella casa di carta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 190 Elite FIBA con il Diablo su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Ma attenzione, perché noi abbiamo trovato anche delle liste che parlano dei nomi più articolati e lunghi di città nei paesi italiani e anche i nomi più bizzarri. Quindi tu prova a pensare a un qualcuno che si chiama con questi nomi, Andrea.
1: E vediamo un attimo, perché c'è la classica Doiola, che esatto, è molto carina, un nome che sembra inventato da un autore satirico, ma in realtà è così, è un paesino che esiste. Poi Fantina.
0: Esatto.
1: Fantina, vabbè, insomma, non è così. Abbiamo anche Purgatorio come nome di città. Parecchio bizzarro.
0: Cioè, tu però, prova a immaginare come ti chiami tu. Io sono Purgatorio. Ah, quindi figo, siamo però nella Divina Commedia.
1: Ma è bellissimo in realtà come, certo, cosa. Paperopoli.
0: Paperopoli.
1: E fin qui, vabbè, uno può dire molto da cartoon. Ficarazzi.
0: E voilà.
1: Ficarazzi, insomma, vabbè, lasciamo stare. Onani. Ok, poi rimanendo in tema Ficarazzi c'è Scopa, ok?
0: che là, in realtà, se sei in Veneto dopo Scopa,
1: sì, devi sì, tirare sì, giù qualcosa. Abbiamo anche Sesso, come
0: esatto,
1: questi nomi bizzarri.
0: Al secondo poi posto abbiamo
1: Bastardo! Non l'abbiamo detto noi, quindi possiamo,
0: no, esatto.
1: E poi comunque è un paesino, quindi possiamo dirlo. E al primissimo posto, i nomi più bizzarri, secondo, insomma, il web, ok,
0: sì,
1: in Italia, è Pieve Pelago. Non è così bizzarro, in realtà.
0: No, però diciamo che potrebbe essere un po' più difficile magari da chiamare velocemente.
1: Pieve Pelago!
0: Chiamami Pieve Pelago, capito? E invece dici, chiamami Bastardo!
1: È molto più semplice.
0: No, però
1: dai,
0: ti attiri tutte quelle attenzioni che magari non vorresti avere. Ecco.
1: No,
0: però
1: no,
0: vabbè.
1: Assolutamente.
0: Amici, pochi minuti ancora per raccontarcelo al 393-7366-170. Il posto, la città, il nome della città, naturalmente, di dove abiti, sarà il tuo nome nella casa di carta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira su Belle Monella, chiudiamo con l'ultimo personaggio della nostra casa di carta.
1: Eh sì, perché ci scrivono Teor,
0: okay,
1: e Pesci in Canna, che è sempre bellissimo. Salutiamo gli amici di Pesci in Canna, ci sono stato diverse volte per gli eventi radiofonici.
0: Giustamente. Detto questo, amici, noi vi salutiamo, o meglio, io vi saluto, ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Salutiamo anche tutti coloro che dall'una alle 3 ci stanno riascoltando in replica.
1: Ma andate a dormire,
0: mamma mia,
1: riposate.
0: Che paura che mi hai fatto! Ma andate a dormire, ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace...
4: Se Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere...

0: 600 651 651.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Italia e India più vicine che mai, da oggi siamo partner strategici, così Meloni a Villa Panfili insieme all'omologo indiano Modi. Entro il 2029 è previsto un interscambio pari a 20 miliardi di euro, focus sul corridoio infrastrutturale IMEC e sull'intelligenza artificiale. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti alle Maldive a essere recuperato. Oggi riportate in superficie le ultime due salme mancanti insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?

0: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Maledetto me, Fulminacci, ad aprire questa nostra ultima ora insieme dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le nostre news sotto sopra e poi ultima mezz'ora ci proviamo, eh? Dai, proviamo a regalarvi una maglia di Bella e Monella. Si gioca fra una mezz'oretta, però prima andiamo avanti con la musica, ovviamente quella tutta da cantare di Radio Bella e Monella. Ci sono loro, gli Articolo 31, direttamente dal 2003 con una canzone storica, l'Italiano Medio. A buon ascolto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che gusto c'è, Fabio Fibra, 13 Pietro, qui su Radio Pelle Monella. Signori, è il momento delle news sottosopra e c'è tanto gusto. Andiamo in Germania, dove a quanto pare un'azienda che si chiama Bett, comunque un progetto che si chiama Bett, satirico come progetto, a quanto pare sta permettendo di scommettere sui ritardi dei treni Deutsche Bahn, sarebbero quelli insomma tedeschi, la nostra Trenitalia per intenderci. Ecco, l'idea nasce da Caio van Carven, che non è un preso in giro, è un nome, e che dopo l'esperienza ripetuta di ritardi e di servizi ferroviari ha deciso di fare questa cosa. La piattaforma assegna un capitale fittizio di 1.000 euro, che è fittizio, non pensate che sia, capito, non esistono, per puntare sulle latenze dei treni. Poi un algoritmo calcola le vincite in base alla precisione delle previsioni sui ritardi reali. Capito? In 24 ore si sono registrati oltre 150.000 utenti, mentre Deutsche Bahn non ha commentato. Ora, secondo me questa cosa è esportabile, quindi quando vuoi, Caio van Carven, possiamo anche portarla in Italia. Ci divertiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Bella e Monella. Siamo nel bel mezzo delle news sottosopra e questa volta parliamo di, diciamo, tecnologia, però la colleghiamo anche al beauty, all'industria del beauty, del benessere, diciamo, ok? Perché a quanto pare l'uso medio dello smartphone sta superando soglie incredibili, cioè più di 6 ore. Dormiamo meno di quanto stiamo lo smartphone ormai come abitudine, e questi ha effetto sulla mente, chiaramente, ma sulle abitudini, ma anche sul corpo. Sì, perché a quanto pare l'uso costante del telefono può, secondo gli scienziati, causare il cosiddetto tech neck, ok? Con rughe orizzontali sul collo, il collo tecnologico, vabbè, avete capito, insomma. Sul collo si formano queste rughette, segni sulla pelle, e l'industria del beauty ci sta cavalcando, sta trasformando il fenomeno in un mercato tra creme, dispositivi, trattamenti estetici, e gli influencer chiaramente sono chiamati a chiamare a raccolta i possibili compratori, capito? Quindi, per paura di invecchiare, stiamo anche trattando questa specifica ruga, che potrebbe non esserci, basterebbe passare un po' meno tempo al telefono, ecco.
1: Radio Bella e Monella.

0: Matteo Stramazzotti, Max Pezzali, come nei film. Straordinaria conclusione di questa nostra prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, fra pochissimo si gioca.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
14: Tutta da cantare.
13: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
14: Di Radio Bella e Monella.
13: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
21: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Cos'è normale?
1: Non lo sappiamo nemmeno più noi, lo so. Dito nella piaga, fresca, fresca, che fastidio ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme ed aprire il nostro gioco.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con il cantami la vocale. Il gioco è facilissimo, però io sono gentile, Sì, circa, insomma, e ve lo rispiego. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi farò ascoltare. Però, c'è un però, dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi vocale diventa vocala, scambiando diventa scambanda. Difficilissimo scambanda, ma comunque avete capito. E cantami diventa canta, ma e così via. La canzone di oggi è la seguente, sentite.

0: Signori, una canzone straordinaria. Parliamo DJ Matrix, Pappenscar, Visi alla voce. Voglio tornare negli anni 90. Sì, bisogna correre, perché per vincere dovete essere sì i più bravi, certo, a ricantare il ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandare il messaggio vocale al 393 7366 170. Quindi, per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi l'originale, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Una canzone romanticissima per concludere questa nostra ora in solitaria. Olly, Angelina Mango, Giuli, per due come noi. A chiuderla appunto quest'ora. Tra poco arriva Rocky, che salutiamo, e io torno domani dalle 16 sempre qui su Radio Bella e Monella. Vi lascio con lui però adesso, Roby Morillo e i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Morillo per i Belli di Gruppo. L'altro giorno, proprio ieri, anzi abbiamo parlato del 1989, lo faremo ancora anche oggi con una canzone di Raff. Oh, Raff è un Highlander, è un immortale, lui c'è sempre, sempre giovane. Tra l'altro l'ho visto anche quest'anno a Sanremo, siamo un ragazzino nonostante abbia i suoi, dunque, quanto c'ha? 66, 67 anni, per cui si porta veramente benissimo. Lo riascoltiamo oggi con il suo grande successo che si chiama Ti Pretendo. Poi dal 1990, anno dopo, Lucio Dalla, indimenticato, indimenticabile, con la sua Attenti al Lupo. Se non ricordo male, mi pare che l'avesse scritta a quattro mani insieme a Ron. Buon ascolto, arrivano i Belli di oggi.

0: con voi nei belli di gruppo su Radio Belle Monella. Oggi abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Raff di Ti Pretendo. Buon proseguimento di trasmissione, ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino.
3: Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione.

0: Barbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina,
2: me gusta tu.
1: La mia serotonina,
2: me gusta tu.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gusta tu. Me gusta tu.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi spiace però, ma non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Le 19.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcari a Chiavari, va all'ecuadoriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7° giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ed eccoci qua, salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara. Noi partiamo subito con il primo brano della serata.

bisogna essere bravi. Ma voi immaginatevi chi ci potrà mai essere qui dietro. Oh yes, tutto confermato anche per questa sera. Sarò titolare della formazione ufficiale per la chiusura del palinsesto di Radio Belle Monella. E anche oggi, mercoledì 20 maggio, in solitaria, super contento e carico di accompagnarvi dalle 19 alle 21. Due ore insieme, piene di news, fatti curiosi e a volte davvero strani che succedono in giro per il mondo. E poi, come ogni sera, non mancheranno le pillole di Matteo Monti e Italiamo di Antonello Cerri, che arricchiranno il nostro palinsesto con tanta musica italiana tutta da cantare. Certo, perché noi le cantiamo ogni tanto le canzoni, eh. Provate a cantarvi questa qui, che arriva dal 1981. Il brano è di Pino Daniele e si chiama Yes, I Know My Way.

0: Ed erano in Negro Amaro dal 2024 con Ricominciamo Tutto. Ricominciamo proprio tutto. Ricominciamo dall'inizio, alle presentazioni. Beh, non penso proprio, anche perché sono passate 14 minuti e sono sempre io, sempre Rocky. Non vi preoccupate, perché fino alle 21 ci sarò io. Certo. Invece partiamo parlando giusto di qualcosina, anche perché oggi pomeriggio cosa ho fatto? Sono uscito fuori di testa, ho svuotato l'armadio. Ma perché? Perché? Perché questo fine settimana ci sarà la laurea di un mio carissimo amico e oggi appunto pomeriggio stavo anche dando un'occhiata alle foto che abbiamo insieme o a quelle divertenti che mi ha inoltrato nel corso degli anni. Sapete un po' come funziona, no? Durante le lauree ad un certo punto si finisce sempre per mostrare qualche foto simpatica o imbarazzante, un po' anche per sputtanare il più possibile il proprio amico, un po' il festeggiato in modo scherzoso. E tra poco vi parlerò di una notizia molto interessante che riguarda ad una ragazza che è andata veramente tanto virale dopo che si è fotografata, fatta fare delle foto, diciamo, in posa con un coccodrillo all'incirca di 4 metri, lungo 4 metri, mamma mia. Però non vi do altri spoiler, però se volete posso darvi altri spoiler per quanto riguarda il prossimo brano, che arriva dal 2016, Francesca Michielin con Nessun Grado di Separazione.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

brano è quello di Elisa, Amore è. Ma amore è ascoltare anche Rocky su Bella Monella, o magari concludere questa settimana pesante caratterizzata da un tempo molto discutibile. O magari amore è arrivare anche del weekend e fare un po' di cose divertenti, perché poco fa vi ho accennato che appunto andrò ad una laurea. Certo, sono belle, ci si prende delle belle, una bella sbronza, diciamo, si mangia, ci si diverte, si sta anche in compagnia, sì, un pochettino, poi dipende anche da che gente c'è, dipende sempre anche da quello. Anche perché vi ho parlato di laurea? Perché a proposito è diventata ragazza, cioè una ragazza che è diventata praticamente virale sui social dopo aver posato con un alligatore di 4 metri per la foto di laurea. Sì, praticamente questa ragazza qui lavora, diciamo, in un parco faunistico, insomma, pieno di animali, ecco, ed è diventata virale sui social dopo aver scattato la foto con questo alligatore che misurava praticamente 4 metri. E secondo quanto riportato, l'animale avrebbe quasi 100 anni e sarebbe ospite al centro di questo parco dal 1984. Porca miseria, boh. Vabbè, comunque potevi farti la foto anche con qualcos'altro, anche con qualcun altro. Poi probabilmente non avrà avuto amici con cui fare la foto. E guarda, potrei anche capire il perché, posso capire il perché, mamma mia. Non so, non avrei tanto il coraggio, magari con un alligatore no. Boh, forse con uno che mi sta antipatico sarebbe stata meglio.

0: brano di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia. Noi concludiamo la nostra prima mezz'ora qui su Radio Bella e Monella. Non andate via perché torniamo dopo la pubblicità con le pillole di Matteo Monti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Esselunga, è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 220 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
9: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
10: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E bravo e grazie mille a Matteo Mondi che ci ha fatto ascoltare Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita, Gue e Rose Villain con Oh mamma mia e Giorgia senza ali.
0: Bella e Monella.
1: E invece eccoci qui, partiti ufficialmente con la seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella assieme a Rocky fino alle 21, certo. Con un pizzico di mal di gola, ma volete sapere il perché? Vabbè, dai, ve lo dico. Sono un fumatore seriale, cioè praticamente ho iniziato a fumare all'incirca 5-6 anni fa con le sigarette normali. Poi da 6 mesi sono passato con quelle usa e getta. Ho detto, ma sì, ma perché tanto fanno meno male e fumerò sicuramente meno. Beh, no, non è proprio per niente così. Anche perché a volte io penso che non bisogna, cioè, per forza smettere di fumare, ma bisogna cercare un modo per impedire di accendersi la sigaretta. E volete sapere come ha fatto una persona fortemente dipendente dalla nicotina? Lui ha fatto costruire praticamente una gabbia, ok, attorcigliata, una specie di disco ball attorno al collo, attorno alla testa, per impedire alla mano di prendere la, cioè per impedire alla mano di accendersi la sigaretta. Cioè, suona, detta così suona veramente in modo strano. Praticamente ha costruito questa gabbia qui, ha dato le chiavi ai genitori, ai familiari, ha detto guai a voi, ok, se mi fate accendere la sigaretta. Quindi si è costruito praticamente questo affare, questa disco ball attorno alla testa. Posso dire, è stato molto molto intelligente. Dovrei iniziare a fare anch'io come lui. Magari, smetto? Non penso proprio.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da

Nel 2006 zucchero con un chilo di zucchero, boh, secondo me fa un po' male, forse un po' troppo, non credi? Ma forse sì. Comunque smettiamo di parlare di fumo, di sigarette, di dipendenza da nicotina, perché per fortuna che c'è Sonia che ci ricorda che oltre a far male alla salute fa male anche al portafoglio, è certo. Adesso ci trasferiamo in Australia perché è successo qualcosa veramente di strano, ovvero una cena normale, tranquillissima tra coinquilini si è trasformata in un episodio insolito, quando praticamente un ragazzo stava preparando una bistecca, un'insalata, e ha scoperto qualcosa di inaspettato nella busta di lattuga. Cioè, cosa ha trovato all'interno? Un cetrioli? Carote? Qualcos'altro di salutare? Assolutamente no! Ha trovato una rana viva! Porca miseria! Questo secondo me fa un po' schifo, Oddio, c'è gente che le rane le mangia, poi boh, non so, fatemi sapere voi. C'è qualcuno che le mangia? 393-7366-170, magari vado a comprarmela anche io. Non comprese con l'insalata, Però, chi lo sa, posso dire, beh, almeno... Cioè, ora le sorprese le fanno solo la Kinder, ma anche qualcun altro. Sono proprio désolé, posso dire. Sì, sono abbastanza triste per te, mi dispiace, però vabbè, ogni tanto cambi piatto. Sono molto désolé che sta arrivando Anna dal 2025.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo gli legni, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: disco era quello di Night, che si intitola Forte. Io non ve lo urlo più forte, perché dai, lo sapete già, torno subito dopo la pubblicità, quindi ci prendiamo una piccolissima pausa. Sì, sì, proprio piccola. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazioni.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 22.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Belle Monella. Ultimi temporali questa sera a ridosso dell'area alpina, poi da domani situazione più stabile, soleggiata su tutto il nord Italia, anche sulle nostre regioni di nord-est, non solo nord-ovest, ma anche Triveneto, Emilia-Romagna, da giovedì in vista del weekend. Cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato con temperature in sensibile aumento, massime in vista di sabato e domenica prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Come?

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai.

la seconda ora con Paola Iezzi, che si intitola Stessa Direzione. Certo, nella stessa direzione fino alle 21 assieme a Rocky. Ma posso partire dicendovi che di ladri in giro ne conosco veramente tanti, ma non tutti sono poi così cattivi, perché voi vi state già chiedendo: ma Rocky, fai parte di una gang criminale di ladri? No, stai organizzando una rapina? Beh, forse sì, però vi farò sapere un po' più avanti. No, effettivamente, dai, stavo leggermente scherzando, forse, sempre forse. Un uomo in Pennsylvania, pensate, è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in un Burger King durante la notte. Ma non per rubare soldi, ma per fare che cosa? Ma per l'olio della friggitrice. Quindi vabbè, dai, possiamo definirlo come il vero king dei burger, più o meno, più o meno. Però la polizia dice che sarebbe entrato nel ristorante attorno alle 3 del mattino, più o meno, ecco, del mattino, e si sarebbe diretto subito in cucina, dove ha iniziato a riempire dei bicchieri con l'olio usato, che poi olio usato, non quello nuovo, quello usato che fa ancora più male, che magari, boh, vabbè, era ubriaco e l'ha confuso con il prosecco, che posso anche dirvi, sicuramente costa molto meno il prosecco dell'olio, sì sì, questo è poco ma sicuro. Torniamo nel 2012, che c'è Emma con Non è l'inferno.

0: qui su Radio Belle Monella, e stiamo parlando di questo uomo che a quanto pare alle 3 del mattino gli è venuta la sana idea, anzi malsana idea, di fare irruzione all'interno di un Burger King, e diciamo che è stato arrestato, ma la sua scusa sapete qual è stata? Ecco, ha detto agli agenti di che stava seguendo, diciamo, una dieta ad alto contenuto di grassi vista online, e di credere che quell'olio lo avrebbe praticamente saziato per giorni. Certo, avrà tipo bevuti 50 litri, cavoli, dalle 3 del mattino fino alle 8. Pensate che i dipendenti del Burger King sono entrati, l'hanno visto tipo disteso con la pancia fuori senza maglietta, cioè mi stavo immaginando praticamente la stessa fine che fa mio papà ogni fine cena magari con i parenti. Però dai, calmiamoci un attimino, perché adesso sta arrivando il momento della canzone, del lancio della canzone che fa. Potete richiederla al 393 7366 170, e poi ci ascoltiamo un brano di Laura Pausini che arriva dal 2004 con Vivimi.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: e lui era Recomi. Dal 2021 Partire da te. Ripartire io vorrei invece. Vorrei ripartire parlando di Spotify, perché avete presente il nuovo logo che è stato cambiato pochi giorni fa? Ecco, a me non è piaciuto molto, non è piaciuto molto neanche tanto ai miei amici. Però non vi preoccupate, perché Spotify ha spiegato che il nuovo logo con la palla da discoteca non è definitivo. Meno male, per fortuna, se no potevo confondermi con altre applicazioni. Ma fa parte di una campagna temporanea per festeggiare i 20 anni della piattaforma, diciamo. Quindi, sì, ovvio, la modifica ha fatto discutere molti utenti online, anche perché il nuovo stile è molto diverso dal classico logo. Quindi, in ogni caso, secondo quanto emerso finora, il logo originale dovrebbe tornare una volta concluse le celebrazioni dell'anniversario. E che bello! Invece noi torniamo tra noi come sempre, perché c'è l'anzio della canzone che fa, ma proprio adesso, è proprio adesso.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, siamo Anna e Greta da Padova. Vorremmo ascoltare la canzone che fa.
3: Ah, abbronzatissima e bellissima, ah, ah, gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare. Abbronzatissima, simpaticissima, ah, ah, in mano margarita che si gode.

0: Anna, che si chiama 30 gradi, questo brano del 2024. Noi concludiamo anche questa mezz'ora su Radio Bella Monella. Ci prendiamo una piccola, molto molto piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Lo sapevi? E Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
15: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
18: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
20: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
21: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
22: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
23: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
20: Deve essere mirata sulla tua zona.
23: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
20: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
23: Ma bravi, avete studiato?
20: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
23: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E ci siamo appena ascoltati Devil in Viaggiare, un mashup di Purple Disco Machine e Battisti, Bollicine di Vasco Rossi, e abbiamo aperto con Via col me di Paolo Conte, sempre qui su Radio Bella Monella. Grazie, grazie, molto bravo anche oggi Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E voi invece ascolterete per gli ultimi 20 minuti la voce di Rocky, fino alle 21 sempre qui su Radio Bella Monella. Prima della pubblicità abbiamo parlato di Spotify, che a quanto pare il logo nuovo non è ufficiale, quindi stanno praticamente festeggiando solamente i 20 anni di compleanno. Però prima abbiamo parlato anche di truffe, cioè di una persona che a quanto pare in Pennsylvania ha fatto irruzione all'interno di un Burger King, ma non per rubare soldi, ma per rubare olio della friggitrice. Una cosa strana? Sì, assolutamente. E di un'altra cosa strana che volevo parlarvi adesso invece, si tratta di truffe affettive. Ancora di truffe, sì, diciamo che queste truffe affettive che cosa sono? Sono basate sulla costruzione di rapporti virtuali che mirano a spillare soldi alla vittima. Poi diciamocelo, cioè il punto più inquietante, ok, di queste truffe qui è che oggi con l'AI stanno diventando molto più credibili, tra audio, video, messaggi personalizzati, quindi il confine tra reale e finto si sta assomigliando parecchio. Ma perché vi sto parlando di truffe affettive? Perché è successo ad una donna francese che è stata coinvolta di chattare con Brad Pitt così a caso. Oh, che culo che ha avuto! Beh, non è proprio andata così. Diciamo che ha chattato con Brad Pitt ricoverato in ospedale, per finta ovviamente, quindi di cui ha ricevuto foto e video fatte con la I. Quindi praticamente lui, per finta, diceva che i suoi conti erano bloccati nel divorzio con Angelina Jolie, e quindi la donna ci ha creduto e ha inviato oltre $800,000 a un Brad Pitt finto. Avete capito che truffa? Però è stato un genio, quello che l'ha creata. Mamma mia, sei diventato ricchissimo.

dal 2003, Caparezza con Fuori dal tunnel. Ma invece noi torniamo qui per gli ultimi 15 minuti e continuiamo a spingere ad ascoltarci tanta musica. Però prima vi devo parlarvi di una citazione, ovvero: cari amici di Radio Belle Monella, eccoci al terzo appuntamento con la nostra caccia all'estate insieme a Union Lido Mare. Se avete già raccolto le parole nei giorni scorsi tra diretta radio e app della radio, è il momento di prepararvi al nuovo indizio. Oggi dovrete controllare le storie Instagram ufficiali di Radio Belle Monella per scoprire la terza parola misteriosa. Union Lido Mare è il luogo ideale per vivere qualche giorno di relax e divertimento tra mare, natura, piscine, animazione e tantissimi servizi pensati per le famiglie, coppie e gruppi di amici. Conservatela insieme alle altre. Domani la quarta parola vi aspetta sul post Facebook ufficiale di Radio Belle Monella. Invece noi continuiamo a spingere altri 14 minuti perché lo dicono loro, Il Pagante e Villa Banks, che arrivano dal 2024.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: Marrakesh, è finita la pace. E mi viene da dire, è finita la pace? Sì, sì, ma io vi dico solamente andate in pace, anche perché ormai abbiamo terminato anche la diretta per questa sera, ma vi ricordo che ci ripossiamo sentire domani sera dalle 19 alle 21, sempre assieme a Rocky qui su Bella e Monella. Quindi, ciao a tutti!
2: Abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73. Cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
7: È quando suona la sveglia.

0: contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 21:01.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
2: c'è qualcosa.
1: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,

0: disco.
1: 3, 2, 1, bella disco! Ciao amici, Damiano Menta e Thomas Menegazzi, il nuovo appuntamento qui su Radio Bella Monella, l'abbiamo detto, di bella disco! Va bene, allora, un sacco di gente, un sacco di artisti, partiamo subito, non c'è tempo, va bene, andiamo. Madame Marrakesh con Volevo Capire.
0: Bella disco!

anche ballare, insomma, in qualche modo. Poi dipende dalle movenze, dipende dalle coreografie che vanno virali, perché l'abbiamo sempre detto, ormai è importante anche quello, quando uno esce con una canzone è importante tanto quanto il brano anche il balletto, perché ormai con tutti i social, TikTok, Instagram, le coreografie, le tendenze, i trend, gli hashtag, tutto serve. Va bene, allora, triplettina musicale, c'è lei, Elettra Lamborghini con Voilà, poi Annalisa con Canzone Estiva, chiude Giovanotti con Oceanica.

0: bello, è sempre bello, non c'è storia, non c'è questione, non può non piacervi. E poi è selezionato dal mio amico Thomas Menegazzi. Ci sono i The Giornalisti, tutti quanti insieme, avete visto, abbiamo fatto la reunion con Maradona, i Pelé.
1: Bella disco.

0: niente e un sacco di divertimento qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
19: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video.
22: Musica.
21: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Radio Bella e Monella.

0: Il momento del disco limone, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. È momento di prendere i telefonini. Se volete, taggateci nelle vostre stories Instagram, anche se non vi baciate, non vi preoccupate. Radio Bella e Monella, vi ricondividiamo e facciamo quella cosa dell'amicizia social. Il disco limone di quest'oggi è quello dei gemelli diversi e si intitola Mary.
1: Bella disco, disco limone.

0: Song. In questo caso era l'ultima festa di Cosmo. Noi ci salutiamo e ci sentiamo domenica in replica per Bella Disco, il mercoledì in replica per Bella Disco, sabato prossimo per l'appuntamento in diretta anche con Thomas Menegazzi. Per quanto mi riguarda, anche tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 anche con la Dallan. Buone cose, buona vita e ciao da Damiana Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco, Radio Bella e Monet.

0: Ronella. Tutta da cantare.
1: E ti scatterò una foto mentre balli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

0: È rosso fuoco.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Carla e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee

0: gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
3: Accetto i rifiuti di Adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
4: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: È il suono.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo per i belli di gruppo. L'altro giorno, proprio ieri, anzi abbiamo parlato del 1989, lo faremo ancora anche oggi con una canzone di Raf. Oh, Raf è un Highlander, è un immortale, lui c'è sempre, sempre giovane. Tra l'altro l'ho visto anche quest'anno a Sanremo, siamo un ragazzino nonostante abbia i suoi, dunque, quanto c'ha? 66, 67 anni, per cui si riporta veramente benissimo. Lo riascoltiamo oggi con il suo grande successo che si chiama Ti Pretendo. Poi dal 1990, anno dopo, Lucio Dalla, indimenticato, indimenticabile, con la sua Attenti al lupo. Se non ricordo male, mi pare che l'avesse scritta a quattro mani insieme a Ron. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: Roby Borillo, Los Locos, come tutti i giorni qui con voi nei belli di gruppo su Radio Belle Monella. Oggi abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Rap di Ti Pretendo. Buon proseguimento di trasmissione, ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: buona domenica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Triplo vantaggio con la promo multipli di otti.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Oggi potere volere, esco dal centro

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Delia, il mio paese su Radio Bella Monella apre ufficialmente le 2 ore fino alle 18 anche con Andrea Ferrara.
1: Dai, siamo già un po' stanchi, ma si comincia belli così.
0: Sei stanco?
1: Struccicoliente, sì, un pochino, sì. Guarda, cioè, i muscoli fanno un male, ragazzi.
0: Svegliarsi a mezzogiorno.

0: Ci siamo, signori, cominciamo queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise puntuali nella casa di Bella e Monella. Siamo belli carichi, questo sì. Stanchi, anche no, in realtà, però un pochino provato io sì, oggi mi sono allenato, un po' provato, devo dirlo. Però attenzione, sai che non sono più credibile. Guarda, è vero, ormai mi sto allenando, lo sai bene,
1: Inizia ad andare.
0: Allora, perdonami, posso dire una cosa? Perché adesso è stato bello fare questo personaggio, io sono contentissimo. È 7 anni che faccio questo personaggio, quello che si sveglia tardi perché tu ti svegli presto. Sono poco credibile ormai, capito? È questo il problema.
1: No, nella vita sei poco credibile.
0: Sì,
1: qualsiasi cosa tu dica sei poco credibile. Quindi.
0: A parte quello, però come sveglia tardi sono poco credibile. Purtroppo, purtroppo per me, perché io adoro svegliarmi tardi.
1: È
0: ma
1: vero,
0: va bene,
1: che possiamo
0: assolutamente. Farci? Non posso più farlo. Ma signori, è il momento adesso di cominciare, il momento di cominciare a prepararvi, anzi, per le notizie urca urca che arriveranno fra poco.
1: Esattamente, nel frattempo però c'è la musica in negrita, Radio Conga.
2: Radio Bella e Monella.

0: pezzo di Dolce Nera, My Love, qui su Radio Bella e Monella. Entriamo così a gamba tesa, a doppia gamba, sulle notizie. Urca urca!
1: Eh sì, parliamo di maturità 2026, qualche piccola goccia di maturità. Ne abbiamo anche parlato con il presidente Alberto Stefani quando è venuto qui a salutarci. Ci ha detto, ci ha raccontato dove è stato come viaggio di maturità. Ma attenzione, perché parte il Toto Tracce.
0: Il Toto Tracce, quindi quali saranno le tracce utilizzate nella prima prova degli esami di maturità. Vai.
1: Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, il nuovo poker di favoriti.
0: Il nuovo, insomma, cioè nel senso, questo da 40
1: sono giovani
0: anni,
1: emergenti.
0: Da 150 anni.
1: Sono
0: non so.
1: Giovani emergenti. E attenzione che uno dei temi potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale, ma il titolo, appunto l'articolo dice occhio all'intelligenza artificiale usata anche durante magari l'eventuale esame di maturità.
0: Beh, come potrebbero farlo, perdonami, hanno accesso a internet.
1: Questi giovani d'oggi se ne inventano una più del diavolo.
0: Ma non è vero,
1: ma attenzione, perché parliamo anche già dell'anno prossimo, perché chiudiamo questo titolo con scuole aperte in estate in classe già il 31 di agosto.
0: Finalmente le grigliate in classe, è una cosa giusta da fare.
1: Non si fanno le grigliate in classe.
0: Il 31 agosto in classe cosa fai esattamente? Perdonami.
1: Inizia a studiare seriamente.
0: A voglia, con 52 gradi all'ombra in Italia è sempre
1: top. Ma ci sarà l'aria condizionata?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Ossessione su Bella Monella. Andiamo con la seconda notizia. Urca, urca! E parliamo di Julianne Moore.
1: Oh, fantastica Julianne Moore.
0: Mia figlia 23enne mi dice che è circondata dai maschi. Benvenuta nel mio mondo.
1: E che commento è? Scusami, nel senso, perdonatemi.
0: Io riporto solo le parole di Julianne Moore.
1: Posso crederci comunque, Julianne Moore è una straordinaria attrice, anche una bellissima donna, oltre ad essere sicuramente interessantissima. La figlia non l'ho in mente.
0: Neanche io, devo essere sincero.
1: Però insomma, se ha preso anche solo una parte dalla madre, insomma, sarà bellissima anche lei. E sarà bravissima anche lei.
0: Diciamo che ci sono delle situazioni dove magari uno si preoccupa quando uno dice sono circondata da uomini. Uno magari ti prende anche un attimo di paura. Invece è perché, essendo anche lei una bellissima ragazza, certo, sicuramente sarà molto corteggiata.
1: Molto corteggiata.
0: Mettiamola in questa maniera.
1: Però comunque.
0: A me fa ridere che dica benvenuta nel mio mondo, cioè nel senso, bellissima donna.
1: Sì, sì, no, guarda, ti dico, non posso dire le parolacce, sennò direi sti cazzi.
0: No, però, non puoi dire.
1: Perdonami, però
0: Andrea,
1: così,
0: adesso ci sopprimono.
1: No, chiedo scusa al pubblico.
0: Ci soppressano.
1: Ah, bella soppressata.
0: Con un filino di pane. Radio Bella e Monella.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo con la pesce a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le notizie urca urca.
1: Tra poco parliamo insieme a voi perché è uscita una nuova serie televisiva su un personaggio molto amato dalla gente. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie mille per questi tre capolavori tutti da cantare: Cesare Cremonini, Kashmir Kashmir,
2: Mina ancora, Mark Ronson remix
1: e Carl Brave con Lieto Fine. Ah, che bella la vita.
0: Bella e Monella.
2: Signori, ve l'avevamo promesso, adesso abbiamo insomma ripreso in mano un argomento, quello delle serie televisive. Perché? Perché Alvise finalmente ne ha vista una, sono contento
1: non
2: di
1: vero,
2: questo.
1: Non come è vero, no? Assolutamente. Ma come no? Abbiamo preso sonno.
2: Ma no, ma non si può, ma nemmeno quella in cui...
1: No, sto scherzando. Comunque è ufficialmente uscita la nuova serie su Berlino, che esatto, è stato uno di quei personaggi che è stato conosciuto e tanto apprezzato nella prima serie della Casa di Carta. Okay?
2: Esatto, sì, della Casa di Carta hanno fatto questo spin-off appunto su Berlino, la prima miniserie che era uscita, quella che ormai è due anni credo come miniserie,
1: sì, sì.
2: E adesso è uscita la seconda miniserie, che non è la seconda stagione di Berlino, ma è un'altra miniserie a parte.
1: Esatto, e vabbè, una cosa che mi ha stupito subito, ma mi pareva che fosse venuto anche fuori, è che all'interno della prima puntata c'è anche, allora, inizialmente l'ultima puntata della prima miniserie si era chiusa con una canzone italiana,
2: sì,
1: ok, una canzone patriottica italiana, Bella Ciao, sì, mentre si apre la seconda stagione con una canzone dei Ricchi e Poveri, sarà Perché ti amo, ok?
2: È molto molto vicino al mondo italiano,
1: esatto.
2: Berlino in sé, il personaggio.
1: Esatto, il personaggio di per sé. Detto questo, noi però vorremmo giocare insieme a voi, facciamo finta di essere all'interno della serie La Casa di Carta,
2: la prima,
1: ok? Prendendo il nome della città di dove abitate, come vi chiamereste all'interno della serie?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Adele con Charlie Fa Surf su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Devo fare una piccola correzione. La canzone che citavo prima, Bella Ciao, era alla fine della... però uno non può sbagliare.
1: Ho capito, capita.
0: Era alla fine della serie La Casa di Carta, sì. Mentre Umberto Tozzi con Ti Amo era stata usata nel finale della stagione di Berlino.
1: Ed è legato anche a tutto quello che c'era in quel finale di
0: stagione. Assolutamente.
1: Stiamo parlando proprio di questo, prendendo il nome della vostra città, quella dove abitate, o anche quella dove siete nati, non facciamo discriminazioni, come vi chiamereste nella casa di carta?
0: Okay. E stanno venendo fuori già adesso, aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, delle risposte molto carine.
1: Allora, mi piace molto questa, careancemento, si dice così, careancemento.
0: Pensa alla radio quando devi fare il colpo, dici chiamami careancemento. Ok, va bene, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che abitano. Ovviamente noi non è che stiamo scherzando sui nomi dei vostri paesi, no. Così ma ipotizzando.
1: Non era Caerano?
0: Guarda, io credo che io possa farti anche una bella spaghettata di affaracino.
1: Ciao Radio Bella Manella, ciao. Vi direi Coni da Conegliano, ok? Ma preferirei la mia città originaria che è al femminile, cioè Vicenza.
0: Però capito? Se abiti a Conegliano ti chiamerei Conegliano.
1: Coni?
0: No, Conegliano.
1: Non è che dobbiamo diminutivo, dai.
0: Americanizzare anche Conegliano, perché sennò...
1: Diminutivo ci stava, perdona.
0: No, non credo. 393-7366-170. Prendi il nome della tua città e diventerà il tuo nome nella casa di carta. Radio Bella.

0: Saif, buona domenica a chiudere questa nostra prima ora. Ci prendiamo una pausa piccola, ma piccola, sì, piccola, però dopo torniamo con voi.
1: Esatto, quindi amici, il vostro nome di dove abitate sarà il vostro nome nella casa di carta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutto